pomeriggio. Cinque ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
3: porta in cielo tutte le anime, specialmente
2: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, il Signore,
3: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, il Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
3: Amen. Signore pietà.
2: Signore pietà.
3: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
3: Signore pietà.
2: Signore pietà.
3: Padre del cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
2: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
3: Madre Purissima,
2: prega per noi.
3: Madre Castissima,
2: prega per noi.
3: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
3: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
3: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
3: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
3: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
3: Vergine prudente,
2: prega per noi.
3: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
3: Vergine potente,
2: prega per noi.
3: Vergine clemente,
2: prega per noi.
3: Vergine fedele,
2: prega per noi.
3: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
3: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
3: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
3: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
3: Rosa mistica,
2: prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
3: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
3: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
3: Porta del cielo,
2: prega per noi.
3: Stella del mattino,
2: prega per noi.
3: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
3: Regina del Rosario,
2: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
3: Regina della pace,
2: prega per noi.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Oh.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Blackjack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music. World of music. World of music. World of music.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati. Dai che si riparte, siamo arrivati a venerdì. Allora guarda quel sorriso, no? Di uno che dice ormai piano piano la settimana se ne sta andando tranquillamente, ci apprestiamo a organizzare un weekend che speriamo sia veramente piacevole. Se lo sarà con noi, con le nostre radio collegate, lo sarà sicuramente. E allora subito un saluto a tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo a cominciare ricordando che venerdì 15 maggio 2026, siamo proprio a metà di questo mese, è il 135esimo giorno dell'anno, siamo nella 20esima settimana, la Chiesa ricorda Sant'Isidoro, il sole è sorto alle 5.51 e tramonta alle 20.23, la luna è calante ed è illuminata al 4.1%, la giornata internazionale delle famiglie, e su questo ci torneremo magari più tardi. Nel frattempo abbiamo il proverbio del giorno, che è un proverbio cinese, quindi secco così: colui che è fermo nel suo proposito plasma il mondo a sua immagine. Questo è il proverbio di oggi, sono le 7:11 primi, musica! Iniziamo con un bel ciclone, vai, Tagace e Nketra, Elodie, Gypsy Kings, ci sono tutti, vai. Tanto per incominciare bene la giornata, sveglia, sveglia, sveglia, il Morning Show.

0: 7 e 14 minuti.
1: Quindi abbiamo tutto il tempo di andare a dare un'occhiata anche alla situazione per quanto riguarda la storia di questo 15 di maggio. Cosa è successo nel corso della storia? 15 maggio del 1536 a Londra si apre il processo ad Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII d'Inghilterra, accusata di adulterio, incesto, stregoneria, alto tradimento. Viene condannata a rogo e i 5 uomini accusati di aver fatto parte della tresca condannati alla decapitazione. Ma che belle cose! 1796, con la pace di Parigi, vengono ratificate le cessioni di Vittorio Amedeo III di Savoia a Napoleone Bonaparte, concordate alla firma dell'armistizio di Carrasco del 28 di aprile. 1860, durante la battaglia di Calatafimi, al generale Nino Bixio, che propone la ritirata, Giuseppe Garibaldi risponde: Nino, qui si fa l'Italia o si muore. Quando manca poco al tramonto, il generale borbonico Francesco Landi ordina la ritirata, consegnando ai garibaldini la vittoria. 1886, Adam Hearst, negli Stati Uniti, dove era nata 55 anni prima, muore di nefrite la poetessa Emily Dickinson. In un raccoglitore all'interno della sua camera vengono rinvenute 1775 poesie. Sono scritte su foglietti che la poetessa ha ripiegato e sigillato, cucendoli con ago e filo. 1905, viene acquistato all'asta un terreno di 45 ettari nello stato nordamericano del Nevada per l'edificazione del villaggio ferroviario di proprietà della Los Angeles e Salt Lake Railroad, a cui viene dato il nome di Las Vegas. Diventerà una delle maggiori città degli Stati Uniti d'America. 1910, debutto internazionale, la squadra nazionale di calcio italiana in maglia bianca batte la Francia per 6-2 all'Arena Civica di Milano di fronte a 4.000 spettatori. 1916, le truppe austriache iniziano un bombardamento a tappeto contro il fronte italiano sugli altipiani di Vicenza e Trento. Asiago, rasa al suolo, cade in mano nemica. 1922, a Monza, in provincia di Milano, si aprono i lavori per la costruzione dell'autodromo e motodromo. 1928, prima proiezione pubblica per il cartone animato L'aereo impazzito di Walt Disney, in cui debuttano Topolino e Minnie. 1939, la Fiat inaugura a Torino un nuovo stabilimento di Mirafiori per la produzione di automobili. 1940, a San Bernardino in California viene aperto il primo ristorante fast food McDonald's. 1958, il generale Charles de Gaulle assume la carica di capo del governo francese. 1960, fischiato dal pubblico ma apprezzato dalla giuria che lo premierà, viene proiettato in anteprima al 13° Festival di Cannes il film L'avventura di Michelangelo Antonioni con Gabriele Ferzetti, Monica Vitti e Lea Massari. 1973, a Milano si aprono le celebrazioni in occasione del centenario della morte di Alessandro Manzoni. 1974, in risposta alla richiesta di liberare 8 terroristi da parte del pubblico ministero, Mario Sossi, prigioniero delle Brigate Rosse, il Presidente della Repubblica Giovanni Leone dichiara che lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. 1976, l'Unione Sovietica propone allo Stato di Israele la riapertura dei rapporti diplomatici. Si continua ancora un buongiorno con il Morning Show.

partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: dovessimo.
1: Sono le 7:21, continuiamo con la storia del 15 di maggio, torniamo al 15 maggio 1977, liberato nei pressi di Arzano, nel Napoletano, l'esponente socialista Guido De Martino, figlio di Francesco, ex segretario del partito. 1978, risultati delle elezioni evidenziano un avanzamento della Democrazia Cristiana che raggiunge il 42,6% dei voti, arretra il Partito Comunista che rispetto al 1976 perde il 9,2% e scende al 26,4%. 1979, scioperano i dipendenti pubblici italiani per ottenere il rinnovo del contratto scaduto alla fine dell'anno scorso. 1988, l'Unione Sovietica avvia il processo di ritiro del proprio esercito di 115.000 uomini dal territorio afghano. 1991, per la prima volta in Francia, una donna ricopre il ruolo di primo ministro. Si tratta della 57enne socialista Edith Cresson, nominata dal presidente François Mitterrand. 1992, viene inaugurato a Genova l'Expo 92, intitolato Cristoforo Colombo, la nave e il mare, in occasione dei 500 anni dalla scoperta delle Americhe. 1999, il presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro si dimette per favorire l'insediamento del neoeletto presidente Carlo Azeglio Ciampi. 2006, con la cerimonia del giuramento si apre il mandato di Giorgio Napolitano, eletto Presidente della Repubblica Italiana il 10 maggio con 543 preferenze su 990 votanti, l'11° Presidente italiano. 2012, in Francia si tiene la cerimonia di giuramento per François Hollande, eletto 24° Presidente della Repubblica. Nel 2012 scienziati statunitensi del Berkeley Lab sviluppano un dispositivo che produce elettricità da virus geneticamente modificati, un passo avanti nello sviluppo di generatori di energia personali. Nel 2018, alla presenza del presidente russo Vladimir Putin, viene inaugurato il ponte di Kerch che collega la Russia all'annessa Crimea, lungo 18,1 km, il più lungo ponte europeo. La prima apertura riguarda il solo collegamento stradale, mentre per quello ferroviario l'apertura è prevista entro la fine dell'anno successivo. Questo per quanto riguarda la storia di questo 15 di maggio. E noi continuiamo con la musica. Sveglia, sveglia, sveglia, che la giornata è iniziata. Venerdì insieme fino alle ore 9, per qualcuno fino alle ore 8, ma ora è il momento dei Rolling Stones. Eccoli qua, nuovo singolo, Inossidabili con In the Stars.

0: Intramontabili e inossidabili Rolling Stones, ancora loro con In The Stars. Ci hanno portato praticamente le 7:28, momento in cui andiamo a fare gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni. Auguri, auguri, auguri, se oggi è il vostro compleanno, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ricordiamo che oggi sono nati Pierre Curie, fisico, scopritore del radio, premio Nobel nel 1903. Wilhelm von Opel, imprenditore, quello della Opel Automobili. Pippo Barzizza, compositore e direttore d'orchestra. Beniamino Placido, critico e giornalista. Madeleine Albright, politico, prima donna, segretario di Stato negli Stati Uniti. Trini Lopez, cantante, quello di If I Had a Hammer, che noi conosciamo in Italia come Datemi un martello, portato al successo da Rita Pavone, bene, l'ha scritta lui. Brian Eno, tastierista dei Roxy Music e solista. Dario Baldambembo, autore e cantante, ricordiamo Aria, Amico, Non mi lasciare, tanti grandi successi. Michele Mozzati, scrittore e autore TV, del duo Gino e Michele, con Gino Vignali appunto. Mike Oldfield, musicista e compositore, beh, insomma, il mitico Tubular Bells e il grande successo di Moonlight Shadow. Roberta Voltolini, cantante, e poi ancora Giorgio Mastrotta, conduttore TV. Francesco Pezzulli, attore e doppiatore, voce di Leonardo DiCaprio. Flavio Montrucchio, attore e personaggio TV. Luigi Don Joe Florio, produttore discografico e rapper con i Club Dogo. Regina Orioli, attrice, la ricordiamo con Carlo Verdone in Gallo Cedrone, ma anche nell'Ultimo Bacio. E Tania Cagnotto, tuffatrice, campionessa mondiale, pluricampionessa europea. Ancora auguri a tutti i nostri amici ascoltatori. Continuiamo fra musica e notizie il nostro Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnet potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnet, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

puntualissimi, eccoci all'oroscopo, oroscopo di questo 15 maggio, di questo venerdì. Iniziamo come al solito con i primi sei segni zodiacali, iniziamo con il segno dell'Ariete. Amici dell'Ariete, agite come se il successo fosse già vostro. Questa sicurezza attirerà verso di voi collaboratori validi e nuove proposte di guadagno extra e opportunità interessanti. Toro, imparare ad usare una nuova funzione di un software che usate ogni giorno vi farà risparmiare ore di lavoro. Non smettete mai di essere curiosi e provare nuove possibilità. Gemelli, si aprono possibilità interessanti per chi lavora nel settore della comunicazione o delle vendite. Le stelle favoriscono i contratti firmati oggi e le nuove collaborazioni. Cancro,

rimandate a tempi migliori. E noi rimandiamo a fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo venerdì 15 maggio 2026, quindi tutti gli amici che ancora attendono di sapere come sarà la giornata dal punto di vista zodiacale, un attimo di pazienza, però insomma la musica, quella fondamentale mentre facciamo colazione, è ancora protagonista.

Seconda parte del nostro oroscopo, eccoci qua, ve l'avevo detto che ritornavamo con altri sei segni zodiacali, come al solito. Allora andiamo con il segno della bilancia. Amici della bilancia, c'è un po' di agitazione nel cuore, forse perché temete un rifiuto che in realtà non esiste. Cercate di essere più sicuri del vostro valore e delle vostre capacità. Scorpione, sentite la stanchezza mentale farsi sentire più del solito. Se potete, delegate qualche compito meno urgente e riposatevi di più questa sera. Avvertite un po' di stanchezza nel rapporto. Sagittario, sentite la stanchezza mentale farsi sentire più del solito. Se potete, delegate qualche compito urgente e riposatevi di più, ricaricate le energie. Capricorno, controllate bene i conti del ristorante o del supermercato, una piccola svista altrui potrebbe costarvi qualche euro di troppo oggi e non va bene, non va bene. Cercate di non prestare denaro ad amici. Acquario, fate

sfruttare i vostri risparmi con un investimento a basso rischio. Oggi il cielo favorisce i passi prudenti ma costanti verso la ricchezza. Siete i registi della vostra carriera. Chiudiamo come al solito con i pesci. Le coppie che si amano davvero troveranno una nuova forma di intesa, fatta anche di silenzi complici e di sguardi che dicono tutto. Sognate in grande, senza limiti. Ma che bello sto oroscopo. Mannaggia, vabbè, va bene, va bene, va bene. Allora, andiamo a proseguire. Certo che continuiamo. Abbiamo tante cose ancora da ascoltare e abbiamo insieme a noi anche le bambole di Pezza. Buongiorno.

Siamo così giunti anche al momento delle prime pagine dei quotidiani. Andiamo a leggere i titoli principali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Trump sì, sorrisi e sfide. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon, intesa su Hormuz. Ed ancora si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Continuiamo con la Repubblica, Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità nell'atollo di Vaavu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro una docente, la docente Montefalcone con la figlia, ha recuperato un solo corpo. Si avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz. La Stampa di Torino, grotta alle Maldive, strage di sub italiani. Ed ancora vertice Xi Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan. La festa di Torino al Salone del Libro, mi sento più a casa che al Ministero, dice Giuli, un articolo interessante di Francesco Rigatelli. Il Fatto Quotidiano, Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump. Yermak in cella, Lettonia in crisi sui droni ucraini, tutti i guai di Zelensky. Albanese salva contro Tel Aviv, unità PD 5 Stelle AVS, sanzioni statunitense sospese. Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlare ai magistrati. La testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Il Resto del Carlino, sia Trump partner, non rivali, ma su Taiwan rischio guerra, tragedia alle Maldive, morti 5 sub italiani. Una mamma, mia figlia, suicida a 12 anni, colpa di social, e li trascina in tribunale. Il Messaggero, derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica poi la finale del tennis. Roma-Lazio in contemporanea con altri 4 match. Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi. La strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, Xi avverte Trump su Taiwan, rischiate un'altra guerra. Ma andiamo con la Verità. Trump e Xi si spartiscono il mondo, l'Europa si consola con i talebani. Ma che fine vita, tagliate le liste d'attesa. La sinistra non preme la salute, bensì farci pagare i suicidi di Stato. La Schlein si lamenta perché 6 milioni di cittadini non riescono a curarsi nella sanità pubblica. Invece di proporre soluzioni, specie nelle regioni a guida PD, spinge per un presunto diritto non previsto nella Costituzione e che interessa qualche centinaio di persone. Caso Garlasco, giallo sull'inchiesta del 2017, esempio l'archiviazione mistero, ecco tutto quello che non torna. Anche qui ovviamente uccisi da immersione alle Maldive, si indaga sulle bombole per 5 italiani. Il Giornale, Trump sì, affari e minacce, partner non rivali, Maldive, strage di italiani. Caso chiuso, smontato il teorema del fatto, la procura, la grazia a Minetti, resta l'intervento. Leone alla Sapienza, che era stata negata a Ratzinger, si oppone al riarmo. Libero, i sondaggi deludono i compagni, campo largo, già finita la festa dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere. Brutto colpo per Elian Soci, bastonati pure dal Will, basta propaganda sul lavoro. Sberla dei PM a Travaglio & Company, crollate le accuse alla Minetti. L'indagine della corruzione, bisogna archiviare Sempio, Garlasco il giallo dell'appunto. Andiamo con il Tempo, mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia,
telecomunicazioni, la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il Dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini, sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando. Proseguiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico. Lato Ladic sia Trump, i rapporti Stati Uniti-Cina dipendono da Taiwan. Piazza Affari sfonda quota 50.000. Papa Leone XIV, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce. Draghi, serve spesa strategica per 1.200 miliardi all'anno. Ferrovie, il core business di Mermec va a Siemens. Chiudiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Roma-Italia, Sinner d'Arderi, la voglia di una finale azzurra, Jannik liquida anche Rublev e alle 19 sfida Medvedev, quindi Luciano con Ruud. Intervista cardinale Milan Cambio, valuterò tutti senza Champions, un fallimento, speso tanto ma non bene, Inter feste 150 milioni, giro ballerini a Napoli, ora il blockhouse pesa Pellizzari. Corriere dello Sport, l'ultimo strappo, Milan sotto sopra, Allegri pronto a lasciare, stop alle ingerenze di Ibra, volata a Champions domenica alle 12, Sinner e Darderi, Roma sogna. Tutto Sport, ok, si gioca a mezzogiorno, finalmente finita, accordo Lega Prefettura, il derby di Roma domenica. Caio Ede, Scalvini, Azzurro, Juve, i due difensori per i bianconeri che cercano giovani italiani, Darmian e il Toro più vicini, Sinner e Darderi e Magica Roma. Jannik e Luciano danno appuntamento a Mattarella. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo subito a salutare anche gli amici che come al solito ci lasciano dopo la prima ora del nostro morning show, quindi un saluto agli amici di Radio Tigullio Web che ritroveremo anche domani mattina, anche sabato a partire dalle 7.09. Si continua in musica con Living Color, Love Rears Its Ugly Head, per arrivare esattamente alle ore 8 di questo venerdì 15 maggio 2026. Buon proseguimento ovviamente ancora insieme a voi sottoscritto, Graziano e Andrea, per continuare anche dopo la colazione insieme.

0: Sono le 8.
1: Media Radio Castellana.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: E questa è la seconda parte del Morning Show, naturalmente, di questo venerdì 15 maggio 2026. Ancora un buongiorno a coloro che sono arrivati solo da poco all'ascolto, ovviamente sulle nostre radio collegate, su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Domani mattina ritroveremo anche gli amici di Radio Tigullio Web. Una bella notizia per l'Italia: siamo i leader europei del mare, sono attese le bandiere blu targate 2026, si avvicina l'annuncio fondamentale e importante delle bandiere blu, il riconoscimento della FAA che premia le località balneari con mare pulito, servizi e sostenibilità. E l'Italia si conferma tra i paesi leader con circa 250 comuni e quasi 500 spiagge coinvolte. Tra le regioni più rappresentate restano Liguria, Puglia e Calabria. Il premio valuta non solo la bellezza del mare, ma anche qualità delle acque, gestione dei rifiuti, sicurezza e accessibilità. Come ogni anno circolano delle liste non ufficiali, ma solo l'annuncio della FAA è valido. La classifica è attesa in questo mese in un momento che rappresenta un importante riferimento per il turismo estivo e per la valorizzazione delle coste italiane. Quindi attendiamo proprio l'ufficialità, comunque sappiamo di essere, beh, insomma, in assoluto il top in Europa, eh? Ci aspettiamo una marea di bandiere blu. Ci aspettiamo anche di ascoltare un bel brano di Mina e Celentano. Questa è Acqua e Sale.

0: sempre un piacere ritrovare Mina e Celentano insieme. Questo era un po' di tempo che non l'ascoltavamo a Coessale, l'abbiamo ritrovato questa mattina. Come ora ritroviamo il grande cinema con il Festival di Cannes, per noi a seguirlo c'è Alan Viezzoli, e allora rompiamo gli indugi e andiamo subito a collegarci proprio con lui. A te Alan.
1: Buongiorno Graziano, bentrovato a te, bentrovati agli ascoltatori del tuo morning show, grazie per la linea, grazie insomma per questi appuntamenti piccoli di queste mattine in cui vi racconto un po' quello che sta succedendo qui a Cannes in questi giorni. Insomma, il 79esimo Festival del Cinema è partito, ci sono già stati degli incontri, c'è stato l'incontro due giorni fa con Peter Jackson, che ha un po' parlato insomma di quella che è la sua carriera da regista, quelli che sono un po' i suoi progetti futuri. Io non l'ho visto perché in quel momento ero ancora in viaggio quando c'è stata questo incontro, ero ancora in viaggio che stavo arrivando a Cannes, però insomma mi è stato raccontato, credo che qualcosina si trovi anche forse online da vedere. Insomma, cosa posso raccontarvi di questo festival? Come sempre io cerco di non spingere troppo sui film nelle mattine, semplicemente insomma, a meno che poi non siano film grossissimi, per esempio insomma del film di Pedro Almodóvar, che è uno dei più attesi, magari due parole ve le dico insomma di qualche film con i registi di cui non so neanch'io praticamente niente, magari insomma li saltiamo e li rimando a quella che è la trasmissione del pomeriggio, una poltrona per uno, che tra l'altro ricordo questo pomeriggio andrà in onda e nella nuova puntata in cui comincerò a parlarvi effettivamente di film visti. Quella che insomma la curiosità che un po' da Cannes continua a raccontare, che è sempre interessante, è il fatto che comunque il festival noi lo viviamo in un modo molto diverso rispetto a quelli che sono i festival di Berlino e di Venezia. Perché? Perché Berlino e Venezia prevedono la presenza del pubblico. Qui invece no, questo è un festival solo per addetti ai lavori, che appunto generalmente sono o stampa, quindi giornalisti o comunque persone che si occupano di fare le critiche su giornali, radio, televisioni, insomma tutti quelli che possono essere i mezzi di comunicazione, o generalmente il mercato. Quindi ci sono degli accrediti soprattutto insomma stampa, divisi in cinque colori diversi, che sono giallo, blu, rosa col pallino, che è semplicemente la rosa con un tondolino attaccato, con un bollotto tondo attaccato sopra, e bianco il più alto, solo per esempio insomma le persone più, i giornalisti più importanti delle testate più importanti riescono ad avere l'accredito bianco. Allora, se fino al tempo del Covid, insomma fino al 2019, questa gerarchia aveva molto senso, nel senso che per entrare nelle sale bisognava fare le file fuori, bisognava mettersi in coda spesso anche ore prima per certi film, per esempio per Tarantino ci siamo messi in fila qualcosa come 3 ore prima per cercare di entrare, e l'ordine di entrata era rigorosamente appunto bianco, rosa col pallino, rosa, blu e infine giallo, per cui se avevi l'accredito giallo era praticamente impossibile entrare. Io mi ricordo che a Tarantino ero entrato quasi all'ultimo solo perché avevo l'accredito blu. Adesso è tutto un po' diverso, nel senso che noi prenotiamo i biglietti prenotiamo gratis ovviamente, che non sono cedibili, anche se in realtà qualcuno lo fa, e semplicemente credo che il colore dia un po' più di accesso alle sale, nel senso che magari se la sala ha 100 posti ci sono 50 per i o 40 per i bianchi, 30 per i rosa e rosa col pallino, e gli altri per i blu e i gialli, insomma. Quindi magari appunto è più facile avere, se hai un colore forte sull'accredito. magari un po' più facile riuscire a prendere il posto, a prenotare il posto in sala. Ma ripeto, post Covid è tutto molto molto più semplice. Tra l'altro non si prenota il posto, ma semplicemente si prenota l'ingresso, cioè sai che entrerai a quella proiezione. Che però devo dirvi che rispetto a una volta, ripeto, rispetto al pre Covid, in cui veramente non si sapeva, ci si metteva in fila non sapendo se si entrerà o no, si poteva fare 4 file, 8 file nella giornata e non entrare a nessun film. Adesso perlomeno siamo sicuri che se abbiamo il biglietto noi entreremo a quella proiezione, che non è affatto male, insomma. E questo è un po' quello che succede. In realtà ci sono delle persone, soprattutto insomma pubblico che pietisce i biglietti, vanno in giro con lo smoking perché devono essere vestiti bene. Ve lo racconto un po' meglio domani, perché adesso ho quasi finito il tempo. Questo è un aneddoto sempre carino che magari vi racconto domani, delle persone con i cartelli in mano chiedendo gli inviti, e dai, tipo cliffhanger, così mi avete la voglia, avete l'invito ad ascoltarmi anche domani. Dai, per oggi è tutto, ripasso la linea a Graziano, come sempre insomma ho rubato un po' più dei 5 minuti che mi dà lui, ma insomma credo, spero per una buona causa.
0: Ma certo.
1: Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a Graziano per lo spazio e noi ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao qui da Cam.
0: Ciao, grazie Alan, ma figurati, insomma è tutto un piacere sentirti e ci dai sempre delle anticipazioni interessanti. Continuiamo invece ora con la musica. Alan lo ritroveremo domani alla stessa ora. Arriva Alison Moyet. In

Here's This Love, Alison Wyatt insieme a noi, ci ha portato praticamente alle 8.25. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno ancora a tutti i nostri amici ascoltatori. Allora io direi che questo è il momento di andare a dare un'occhiata alle classifiche, come al solito. Le canzoni più vendute in Italia nell'arco di questa giornata, il 15 di maggio, però nell'arco anche della storia. Quindi torniamo al 15 maggio del 1965. Numero 1 in classifica, lei, Mina, con Un anno d'amore. 1971, Francis Lai con Love Story, grande film Love Story, assolutamente. Poi saltiamo al 1976 e andiamo al 1982, dove ritroviamo Feb Kate con Paradise. Pensate, sono già passati 44 anni. 1993, numero 1, il 15 di maggio in classifica, Sei un mito, gli 883. E numero 1 il 15 maggio del 1999, I Want It That Way dei Backstreet Boys. Comunque stiamo parlando di 27 anni fa. Torniamo a 50 anni fa, Tondi Tondi. Mamma mia, come passa il tempo. E la numero 1 era in questa data, il 15 maggio, questo grande successo di Lucio Battisti, Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Comunque lo riascoltiamo proprio quest'oggi nel nostro Morning Show.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
6: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

Ed eccoci ancora insieme, eccoci ancora a proseguire. Parlavamo di notizie, pochi minuti fa ce ne abbiamo anche oggi. Lo so, gli appuntamenti incalzano e tante volte non riusciamo a soffermarci tanto sulle notizie, però quando ci vuole ci vuole. Allora parliamo subito di una nuova ricerca scientifica condotta nel Rift di Kafue, nello Zambia. Bene, aggiunge degli elementi importanti questa ricerca all'ipotesi secondo cui l'Africa starebbe andando incontro ad una progressiva frammentazione tettonica. Secondo gli studiosi, il continente non si starebbe separando soltanto in due grandi blocchi, come sembrava fino a questo momento, ma potrebbe in futuro dividersi addirittura in quattro parti. L'area analizzata fa parte del vasto sistema di rift dell'Africa orientale, una frattura lunga qualcosa come 6.400 chilometri che attraversa diversi paesi africani. Bene, da tempo i geologi ritengono che questa struttura stia lentamente modificando la configurazione del continente, ma il nuovo studio indica che anche il rift di Kafue nel sistema sud-occidentale africano sarebbe geologicamente attivo. Bene, il gruppo di ricerca guidato dall'Università di Oxford insieme ad altri istituti internazionali ha esaminato campioni di gas provenienti da sorgenti geotermiche presenti lungo il rift. Le analisi isotopiche hanno poi rilevato la presenza di elementi tipici del mantello terrestre, segnale che la crosta si starebbe assottigliando e fratturando. Secondo gli esperti, questo confermerebbe l'esistenza di un nuovo confine tra placche tettoniche con la placca nubiana che inizierebbe a separarsi dalla placca San. Gli studiosi sottolineano

potrebbe avere anche delle ricadute economiche, poiché le sorgenti geotermiche analizzate risultano ricche di elio e idrogeno e potrebbero essere sfruttate sia come risorsa industriale sia per la produzione di energia geotermica. Ricordiamo che questo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Earth Science. Molto, ma molto, ma molto interessante questo articolo che vi ho riassunto in pochi minuti, ma credo che su questa cosa si potrebbe ritornare. Non credo che noi riusciremo a vedere questa cosa, però, non ho il dubbio che non ce la faremo, insomma, anche perché non abbiamo questa cosa di poter vivere miliardi di anni. Torniamo invece al presente, torniamo alla musica attuale, torniamo al nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Buongiorno, 8:39 minuti primi, morning show.

0: Eccolo il nostro Renato Lorenzi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Oh, campeggiano notizie.
0: Campeggiano.
1: Naturalmente, su, certo, sull'arrivo di Trump in Cina.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: c'è l'antivirus.
0: Eccolo.
1: Che è uno dei 1200 effetti collaterali del vaccino Covid, ricordiamo.
0: Sì.
1: Pubblicato sul bugiardino di Pfizer, no? C'è anche questo effetto collaterale qui, l'antivirus.
0: Eccolo.
1: Che significa, caro Graziano, che ci romperanno le scatole con emergenze e pandemie ancora per 1199 volte.
0: Mamma mia.
1: Adesso sono partiti con questa e abbiamo tempo per tutte le altre, no?
0: Certo,
1: gli altri effetti collaterali.
0: Certo.
1: Cari ascoltatori, dietro ad ogni emergenza pandemica, ricordatevi, c'è il pedo satanista psicopatico rettiliano Bill Gates, lo zio Kill Bill, sai? Che ben ricordiamo era dietro anche a tutte le ultime emergenze, no? Chiaramente quello della viaria, ricordiamo molto bene, ecco, allo sviluppo dei relativi vaccini che poi ci furono, sia veterinari che umani. Adesso ovviamente in tutte queste vaccinazioni poi che stanno facendo al pollame, no? Al pollame
0: anche loro,
1: soprattutto poi, partito
0: sì,
1: qui nel nostro Veneto e in Lombardia e qui in Italia, ovviamente poi hanno vaccinato quella volta tutte le galline, ricordi quella volta che c'era l'emergenza della viaria.
0: Sì.
1: Quindi i vaccini veterinari e umani, perché lui non bastano più i vaccini umani, quelli che aveva fatto con il Covid.
0: Certo, logico.
1: Che lui è Moderna, ricordi, no? Tutte queste cose qui. Adesso ci sono anche quelli veterinari da sviluppare.
0: Mamma
1: e altri bei soldi per questo psicopatico qui,
0: mamma
1: no?
0: Mamma mia.
1: E lui è dietro a tutto, sai, a queste. E anche al bioterrorismo, no? E al biototalitarismo, lui è dietro a tutto. È dietro a tutto, perché sai, quando uno poi è malato, purtroppo lo devi curare, curarlo, no?
0: Infatti.
1: O incarcerarlo, perché finché non sarà curato o incarcerato non cambierà mai nulla, resterà tutto così.
0: Però bisogna buttare via la chiave, come si diceva una volta.
1: Perché non bastano più le torte in faccia come una volta, ricordi che abbiamo tirato le torte in faccia.
0: Sì, ricordo.
1: Era un po' più giovane, era già un po' imbe quella volta lì, no?
0: Vero.
1: E quindi adesso è peggiorato molto.
0: Difatti.
1: Ragazzi miei, cosa volete farci?
0: No,
1: non lo so, bisogna fermarlo in qualche modo, cerchiamo di pensarci, non lo so. Io avrei un'idea, ma è molto lontano, non è qui dietro. Forse qui dietro l'angolo potrei pensarci anch'io, ma
0: no,
1: non è così semplice.
0: Dobbiamo organizzare
1: bene la cosa.
0: Sì. Esatto.
1: Ecco, vedi, e tra l'altro, parlando di cose mediche, un ordine esecutivo è stato firmato 11 giorni fa e questo ordine esecutivo declassifica, praticamente non rende più segreti, oltre 6.000, esattamente sono 6.321 brevetti medici.
0: Addirittura.
1: Che sono stati soppressi nel corso degli anni, non ne ha mai parlato nessun mezzo di informazione. Ovviamente è chiaro che voi vadano a dire in televisione che sono stati questi che sono utili per la gente, per la popolazione, per il mondo, no?
0: Non possono dire.
1: Questo è l'ordine esecutivo 14.263, firmato il 20 maggio 2018.
0: Ecco.
1: Titolo: ripristinare l'innovazione medica attraverso la trasparenza dei brevetti.
0: Ecco,
1: quindi non è mai stato annunciato, non è stato trasmesso, nessuna conferenza stampa.
0: Niente.
1: Ecco, è stato caricato sul Federal Register alle 11.47 di venerdì scorso.
0: Quindi
1: questo ordine incarica l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti d'America di rilasciare tutti questi brevetti attualmente detenuti sotto ordine di segretezza relativi alla salute umana, alla medicina bioelettrica, e ai dispositivi terapeutici basati sulle frequenze.
0: E qui
1: si parla di frequenze benefiche, ovviamente, quelle del 5G che ci vogliono ammazzare.
0: No, quelle sono malefiche.
1: Qui si parla di frequenze di basse frequenze, di hertz, praticamente da 0,5 a 1000 hertz, che sarebbe praticamente un megahertz.
0: Che possono essere utili, certo.
1: Quindi praticamente dal 2025 c'erano ancora 5.915 ordini di segretezza attivi. Ecco, quindi questi dispositivi adesso dovranno essere declassificati. L'ordine esecutivo da l'USPTO, che è l'ente che gestisce queste cose, dà 120 giorni di tempo per iniziare la revisione e questa declassificazione. La priorità viene data a brevetti di oltre 20 anni, il che significa che queste tecnologie inventate negli anni 90, diciamo, e anche un po' prima, saranno rilasciate per prime.
0: Bene, qui.
1: Si parla della tecnologia del raggio a fascio di Royal Rife, brevettata addirittura nel 1936,
0: mamma mia.
1: Perché era un trattamento elettromagnetico del cancro.
0: Quindi c'era già scoperto qualcosa.
1: Sviluppato poi anche da Antoine Priore, documentato poi negli anni 60, e si parla di rigenerazione bioelettrica di Robert Becker, che è stata finanziata dall'esercito statunitense, pensa, e poi sepolta quando si è rifiutato di militarizzarla, perché poi non era conveniente per le case farmaceutiche.
0: Figurati, è quello il problema.
1: Queste sono invenzioni brevettate che sono state sottratte ai creatori dal governo, poi rinchiuse in un cavò e lasciate lì.
0: Incredibile.
1: Perché? Ma perché l'industria farmaceutica alla fine genera ogni anno 1,48 trilioni di dollari di utili a livello globale.
0: Quindi dobbiamo essere ammalati, questo è il problema. Capito?
1: Allora, si parlava della finestra di 120 giorni, quindi entro 120 giorni, adesso la finestra si è aperta 11 giorni fa, quindi sono diventati 109, cari ascoltatori. Ecco, quando i brevetti saranno rilasciati, chiunque potrà costruirli, chiunque potrà produrli, e avremo delle belle nuove tecnologie a disposizione
0: meno male.
1: Tutta l'umanità.
0: Che belle notizie che ci dai.
1: È bella questa, vero?
0: Sì.
1: Vedi, ogni tanto ne do anche qualcuna.
0: Ogni tanto, raramente. Però insomma,
1: si cercano.
0: Certo. Bene.
1: Mentre Bloodlines of the Best,
0: niente parolacce,
1: la linea di sangue della bestia.
0: Queste parolacce la mattina non mi piacciono. queste cose no.
1: Parliamo di linee di sangue della bestia.
0: È una vincente
1: rivelazione che svela l'influenza occulta della nobiltà nera, portando alla luce le oscure radici ancestrali del potere e del controllo globale.
0: No, c'è già mal di testa a sto punto.
1: Adesso vedi, si stanno aprendo anche questi canali qui, no?
0: Vedi.
1: Ecco, qui c'è un libro, questo qui, un libro che spiega sta cosa, si chiama appunto Bloodlines of the Best. È un elemento chiave di questo sistema di controllo, è il controllo mentale. Basato sul trauma, vedi, in cui le famiglie delle élite usano praticamente per plasmare la mente sia dei propri figli ma anche degli altri attraverso delle pratiche che insomma sono storiche, pratiche come quelle degli yogi, dei buddisti tibetani, eccetera eccetera. Ecco, è un libro molto interessante che possiamo anche consigliare di leggere, ovviamente.
0: Va bene.
1: Questa è una cosa abbastanza bella.
0: Perfetto.
1: E nel contempo abbiamo la CIA che sta rubando a se stessa, sai, caro
0: Gerziano? Ma che bello!
1: Pensa, i documenti della morte di John F. Gerald Kennedy e quelli di MK Ultra, che poi era il segreto della CIA per controllare le menti, no? Per cercare, cercano di insabbiare ulteriormente sta cosa qui. E quindi si rubano i documenti proprio
0: da soli,
1: direttamente dall'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale.
0: Perché stanno lì a giocare, capito? Si portano via i documenti uno con l'altro. Dice, no, dammelo qua. No, io non
1: gioco più con te. E qui c'è Tulsi Gabbard, che è appunto il direttore, ha detto: grande spettacolo. Ha detto:
0: che spettacolo.
1: Signori, grande spettacolo.
0: Ma che spettacolo?
1: Pensa, lo scatolone, c'è uno scatolone che conteneva 40 scatole di documenti che stavano per essere declassificati, tra cui, attenzione, anche la verità sulle origini del Covid.
0: Non ci posso anche credere. La verità sulle non ci posso COVID. Credere.
1: Le origini del Covid che alla fine derivano da biolaboratori statunitensi, in particolare anche quelli dell'Ucraina. Sappiamo che ce n'erano 40 in Ucraina, adesso sono stati smantellati quasi tutti. Ecco, quindi tutte queste cose sono collegate, capito? Il Covid è un virus creato dall'uomo, è stato creato con i dollari dei contribuenti statunitensi.
0: Benissimo.
1: Tramite il progetto Predict, si chiamava Predict, della CIA ovviamente, e il suo rilascio ha portato a voti per corrispondenza di massa nelle elezioni del 2020.
0: Guarda,
1: poi tra l'altro vedi, tutto legato a sta cosa qui, no?
0: Sì,
1: i democratici avevano usato per rubare le elezioni di Trump, no?
0: Eppure erano dei pipistrelli che avevano
1: pipistrelli,
0: e i pipistrelli, o il mercato del pesce.
1: I pipistrelli praticamente erano la fase successiva del colpo di Stato per rimuovere Trump, no? Quella volta, perché loro sapevano che bisognava rimuovere Trump, che poi è tornato, eccetera.
0: Sì,
1: noi vediamo.
0: Infatti.
1: E vediamo che ha portato 30 amministratori delegati in Cina, ragazzi, ed è grandioso.
0: Sì, fantastico.
1: Era molto contento dei bambini festanti, sai che sono stati lì con le bandierine.
0: Sì, sai che li istruiscono, no? Lì li istruiscono, se gli dicono di fare una cosa loro la fanno.
1: Però è stata una cosa bella, un grande onore, ha detto Trump, e avrà buone relazioni con la Cina. Pensa, 30 amministratori delegati, tra cui anche Elon Musk, per i commerci e per gli affari dice lui, ma io credo ci sia un trasferimento di potere in atto, sai? Perché il vecchio mondo sta per finire, adesso c'è l'oro e l'argento che stanno salendo, ancora in rialzo.
0: E la birra, la mirra.
1: Quindi tutta questa, la mirra la portano i remagi.
0: E la birra anche, va bene.
1: Mario Draghi,
0: eccolo là, mi ha fregato oggi, che fa, che dice?
1: Mario Draghi è la moglie, Ora potresti anche smetterla con questi tentativi di suicidio col gas.
0: Ma no.
1: Guarda che bolletta ci hanno mandato questo mese.
0: Mica perché la moglie, no, è il gas il problema, capito?
1: Frega la bolletta, che gliene frega.
0: Esatto, è la bolletta del gas che è un disastro.
1: Sì,
0: ma
1: quella
0: cosa,
1: lì è un po' un disastro.
0: Ma è un tirchio unico, un tirchio incredibile, va bene, dai. Grazie Renato, di tutto come sempre. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo, naturalmente.
1: Lunedì, stessa ora, stesso programma.
0: Come sa anche la mamma. Grazie, ciao.
1: Buon weekend.
0: Tutti, ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Abbiamo il tempo però per salutare anche tutti i nostri ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito da Diffusione Europea, da Radioattività, da Regional Radio, da MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano e nella prima ora anche Radio Tigullio Web. Tutti insieme ci ritroveremo domani alle 7:09. Non potete assolutamente mancare, perché avremo l'appuntamento anche il sabato, non la domenica perché riposiamo, ma il sabato sì. Quindi mi raccomando, domani vi aspetto puntuali come sempre per la colazione e vi lascio all'ultimo brano di oggi. Chiudiamo con Bob Sinclair. Ciao a tutti, ciao da Graziano D'Andrea, buon proseguimento di giornata, domani.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno e bentrovati. In Lombardia abbiamo code per lavori e un precedente incidente sulla Milano Meda, direzione Milano, tra l'entrata sul Seveso e Paderno Dugnano. Un altro incidente provoca code sulla tangenziale nord. Siamo sempre a Milano, tra Nova Milanese e l'autostrada A4, in entrambe le direzioni. Intanto aumenta il traffico sulla A9 Milano-Como-Chiasso. Chi arriva dalla Svizzera incontra code tra lo svincolo per la pedemontana lombarda e lo svincolo per l'autostrada da Milano-Varese. In occasione della festività dell'Ascensione, che si festeggia oggi in Svizzera, è previsto un maggior flusso di turisti verso il nostro paese. Sono state quindi attivate misure straordinarie lungo l'autostrada Milano-Como-Chiasso. Chiusa la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. Andiamo nel nord-est. Traffico in aumento nel nodo autostradale di Padova, sia sulla 13 sia sull'autostrada 4, con rallentamenti a tratti. Trafficata con rallentamenti anche la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Code per incidente in direzione di Bologna sulla A13, la Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. Poco lontano, altro incidente sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi. Ci sono code in direzione di Ferrara tra Masi San Giacomo e Cona. Al sud, nell'area di Salerno, troviamo code sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra lo svincolo per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro verso Napoli. Ma ci sono code anche nella carreggiata opposta, quindi verso Salerno, tra Vietri sul Mare e Salerno. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura del
0: Media
1: Lazio.
0: Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Baba.
1: Aha, aha.
2: Oh, dieses, die,
3: Yeah!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Alle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
7: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
8: La Fiat 500L del 1972 è dotata di tutti i comfort, sistemi di sicurezza avanzati, freni a tamburo, rallentano la macchina, aria condizionata, doppio sistema di aria condizionata, alza cristalli a manovella. Motore 500 cc, ultra potente, fari, bagagliaio, capiente, campo di sicurezza per la benzina.

0: accensione con chiave e manettino. Gran comfort di guida. Splendido cambio non sincronizzato, necessita di doppietta. Partenze brucianti. Abitabilità ai massimi livelli. Splendida carrozzeria. Cromature e verniciature all'avanguardia. Fiat 500L, un lusso non per tutti.
1: Dopo aver analizzato le caratteristiche della 500L del 72, ascoltiamoci ora un grandissimo successo proprio di quell'anno. Ce lo presentano i Bee Gees e ci aiuta a entrare proprio nel mondo della 500. Questa è My World.

0: La piccola di casa Fiat e il suo mondo affascina migliaia di appassionati ed è considerata una vera e propria opera d'arte, quindi un vero e proprio patrimonio dell'umanità.
1: Le porte del celebre MoMA, Museum of Modern Art di New York, si apriranno per accogliere la Fiat 500, che sarà esposta per la mostra dal titolo The Value of Good Design, che racconta la storia del design industriale attraverso la raffinata collezione del museo. Il modello scelto è la 500 serie F, la più famosa di sempre, prodotta tra il 1965 e il 1972. La celebre creazione di Dante Giacosa rappresenterà quindi non solo l'idea di mobilità made in Italy, ma sarà anche icona dell'arte e del design di tutti i tempi.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.
1: Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, oggi parliamo di un film dal titolo Anna, film del 2019, scritto, diretto e prodotto da Luc Besson, film disponibile sulle piattaforme e quindi un po' a tutti, film incredibile, è interpretato fra l'altro da Sasha Lus, che è effettivamente una supermodella, quindi lei è una modella che vedremo cosa succederà in questo film nella prossima parte di questa bellissima bellissima puntata di Cinéma Prêt-à-porter, in cui ci accompagneranno le canzoni degli R.E.M. o R.E.M. che dir si voglia.

Eccoci qua. Allora, in questo film dal titolo Anna, come abbiamo detto, film del 2019, una giovane donna nel 1985 di nome appunto Anna è vittima di abusi domestici, ha perso i genitori da bambina, poi finisce a drogarsi, a fare la prostituta e capita in mano a un soggetto veramente poco buono, un mezzo disadattato, un tossico che fa anche delle rapine. Una notte, mentre lei è lì che è andata a comprare le cipolle e l'altro, il resto della verdura, viene caricata in macchina da questo disadattato con altri tre soggetti. Dentro al baule della macchina c'è un tedesco, un americano, non si capisce benissimo, insomma, fatto sta che questa persona viene presa, portata al bancomat, il bancomat non funziona, nel frattempo arriva la polizia, scoppia un conflitto a fuoco, loro scappano, alcuni di loro, loro due, riescono a scappare, c'è lei e il moroso, scappano e in casa c'è un personaggio abbastanza inquietante, di nome Vasiliev, no scusatemi, di nome Alex Chenkov, che è il personaggio, insomma un reclutatore del KGB, che le dice: guarda, adesso la tua vita è messa in questo modo, sei veramente messa malissimo, ma noi sappiamo che hai delle potenzialità per diventare una spia, quindi entra con noi nel KGB e vedrai che vita meravigliosa ti si prospetta. Al che lei non può fare a meno di accettare, anche perché nel momento in cui il moroso rientra nel salotto, il tipo, cioè Chenkov, gli spara, lo fa secco, e quindi lei accetta di entrare nel KGB, anche perché questo Chenkov le promette che da lì a 5 anni, una volta finito l'addestramento e lavorato con il KGB 3-4 anni, lei sarebbe stata libera di andare dove le pare. Al che viene tutta ripulita e viene mandata a Parigi a fare la spia, e lì ha tutta una serie di vicende spionistiche in cui mena come un fabbro chiunque la capiti sul suo percorso. Viene picchiato, viene ucciso, viene brutalizzato. Lei fra l'altro si presenta sempre nelle camere di questi personaggi veramente imbarazzanti, perché sono proprio uomini super, super erotizzati, per cui loro appena la vedono, perché lei è effettivamente una bellissima donna, gira sempre in mutande, e quando questi la vedono le vogliono saltare addosso e si beccano una proiettile in testa, e lei così diventa una pedina importantissima del KGB, finché improvvisamente viene contattata da un soggetto di nome Lenny Miller, che le propone qualcosa. Qui adesso non vado avanti con lo spoiler, perché non è solo un film di botte, ma è anche un film abbastanza spionistico, fra l'altro con tutta una serie di colpi di scena a caduta, come in scatole cinesi, per cui sarebbe veramente un peccato che io in questa parte, senza avvertirvi, facessi degli spoiler. Considerate che nella terza parte qualche spoilerozzo potrebbe scapparci, però insomma tutto sommato niente di troppo grave. Quindi ci riascoltiamo di nuovo Michael Stipe e Company con un altro brano, e poi via, andiamo con la terza parte di questa velocissima puntata di Cinema Retaporté.

0: Eccoci qua, nel 2019 Luc Besson gira questo Anna, veniva da tutta una serie di film abbastanza interessanti, insomma lo sappiamo, ha fatto tanti film, ha girato fra l'altro una trilogia di Arthur e il popolo dei Minimei e compagnia bella, sappiamo benissimo chi è il nostro eroe. Luc Besson è il regista di Le Grand Bleu, Nikita, nonché il bellissimo capolavoro Leon, con un grandissimo Jean Reno e una strepitosa Natalie Portman in uno dei suoi primi film, insomma una delle sue prime apparizioni sul grande schermo, se non addirittura la primissima, mi pare che sia il suo esordio, ma non vorrei sbagliare. Dopodiché sempre in Leon c'erano Gary Oldman, Danny Aiello, insomma un grandissimo film che se non avete visto vi consiglio di andare a cercare. Poi gira Il Quinto Elemento, Jeanne d'Arc e Angel Ha, e poi arriva ai nostri giorni in cui ha una serie di andirivieni, non sempre i suoi film ultimamente sono a registro completo, però insomma gira dopo aver fatto Valerian e la città dei mille pianeti, questa specie di incredibile film fantascientifico con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen e Rihanna addirittura, nonché Ethan Hawke, Sam Spruell, insomma ci sono uno sconquasso di attori molto molto buoni, insomma ottimi attori in questo film incredibile. Gira Anna con questa protagonista giovanissima, Sasha Lus, una modella, supermodella e attrice russa, nota in particolare per essere stata la protagonista appunto di questo film. Poi lei aveva già girato con Luc Besson, aveva esordito appunto nel 17 con Valerian e la città dei mille pianeti, lì aveva una piccola parte, e poi ha girato ultimamente, insomma più o meno ultimamente nel 2022, Shattered, l'inganno, diretto da Luis Prieto. Insomma questa è un personaggio incredibile, altissima, è alto 1,78, leggo qui dai suoi dati su Wikipedia, è molto agile andarla a vedere, ma ha questi capelli biondissimi, sembrano quasi color del ghiaccio, e degli occhi azzurri blu che sono occhi incantatori. Insomma in questo film lei incredibilmente mette sullo schermo questo soggetto, magrissima, molto magra, molto eterea, perché lei poi effettivamente è una modella che mena come un fabbro, cioè lei ha una violenza nei pugni clamorosa, fa dei gran salti di qua, salta di là, sembra John Wick in gonnella, anche se in gonnella c'è pochissimo, perché effettivamente diciamo che Luc Besson sfrutta questa sua disponibilità a spogliarsi per dare la stura a questo soggetto, a questa entità incredibile, irrefrenabile, che mena tantissimo, spara tantissimo ed è una macchina da guerra pronta allo spionaggio. E in questo film è molto interessante, è molto divertente, perché ha un racconto molto lineare che procede, diciamo la storia principale è alla fine degli anni 90, fra gli anni 90 e i 2000, infatti non ci sono ancora i cellulari, gli smartphone, si telefonano sempre con questi telefoni StarTAC, insomma sono i vecchi telefoni, quelli della mia generazione ricorderanno, no? Alla fine degli anni 90 c'erano questi telefonini, e racconta questa storia di spionaggio contro spionaggio, 3, 4, 5 giochi uno dentro l'altro, perché c'è questo soggettone cattivissimo, veramente terrificante, di nome Vassiliev, che è il nuovo direttore del KGB, a cui lei dice: guarda che tu, insomma, questi due personaggi che mi hanno preso dentro al KGB, cioè Alex Chenkov e Olga, interpretati da Luke Evans ed Ellen Mirren, qui è veramente straordinaria, dice: loro mi hanno promesso che dopo 5 anni dall'addestramento e dal lavoro continuo mi avrei ottenuto la libertà. Lui dice: guarda che non crederci, questa è una gran balla, perché si entra nel KGB, ma si esce solo quando lo decide il KGB. Si entra volontariamente, ma si esce quando lo decide il KGB, e solitamente in orizzontale coi piedi avanti. A questo punto lei si innervosisce moltissimo, riceve tutta una serie di stimoli da parte di altri personaggi, fra cui appunto, come dicevo, Lenny Miller interpretato da Cillian Murphy. E dopo una vacanza trascorsa con l'amorosa, perché lei ovviamente quando arriva a Parigi per copertura si inventa una storia d'amore con una ragazza che lei, di cui lei insomma forse si innamora, forse no. Infatti il finale viene lasciato molto aperto anche in questo senso, e lei comunque frequenta questi due, insomma, sia Alex Chenkov che Lenny Miller, li frequenta sotto le lenzuola, se vi passate questa metafora, anni 80, e poi partecipa a questo doppio, triplo, quadruplo gioco di fraspie, perché ovviamente nel finale c'è una serie di colpi di scena che vengono raccontati e mantenuti molto sospesi grazie a un continuo andirivieni nei flashback, per cui, come dicevo prima di questa lunga digressione, al racconto centrale, che è sostanzialmente quello che parte dal suo arrivo a Parigi fino alla sua ripartenza da Parigi, ci sono tutta una serie di colpi di scena che ci raccontano quanto è pregresso rispetto alla sua vicenda. Quindi si va un po' avanti, poi si torna un po' indietro, poi si torna ad andare avanti, si torna indietro e via di seguito. Bisogna stare un po' in occhio alla primissima sequenza, che è un flash super back di tutto, e che giustifica in qualche maniera tutte le vicende che arrivano e che seguono fino, come dicevo appunto, all'incredibile colpo di scena finale che chiude ovviamente in maniera molto naturale. Poi uno lo guarda e dice: beh sì, effettivamente non poteva che andare così. Chiude la vicenda, c'è anche uno scontro tipo Key Corral in un parco della capitale francese, e poi via, finisce, e uno si è guardato un film molto divertente, molto leggero, dura un poco meno di un paio d'ore, e che passano però velocissime, perché appunto è proprio un film super d'azione e super spionistico, quindi è il classico film che uno guarda alla sera ed è contento di averlo fatto. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-Porter. Sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-Porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, traffico intenso con code sulla 10 Genova 20 Miglia tra Voltri e allacciamento a 7 verso Genova. Code a tratti in direzione della Svizzera sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. File poi sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e lo svincolo a 9 in direzione di Milano. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico e lavori tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Incidente con code di 2 km sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Su questa autostrada file, ma per traffico e lavori, tra Pescara Nord e Atri Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso, tutto in direzione di Ancona. Si sta in coda anche verso Pescara per lo stesso motivo, tra Pedaso e Grotta a Mare. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: la poesia, hit number one, gli alunni del sole.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
1: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

andare a Zonzo in Italia, andare a trovare i nostri amici artisti, a parlare con loro, a sentire le loro proposte, i loro nuovi brani. Quest'oggi si va in Puglia, la colorata Solare Puglia. In linea al telefono con noi c'è Rachele Liuni. Ciao Rachele!

0: artista sia come donna?
1: Principalmente, appunto, oltre a cantare, io faccio serate con il mio collega Amedeo Linchio,

0: questo principalmente, e poi mi occupo appunto di cantare con il mio brano che ascolterete a breve, ecco.
1: Ciao Rachele, ben trovata, sono Dino. Volevo chiederti cosa significa per te cantare e da dove nasce la passione per la musica?
0: Guarda, la passione per il canto ce l'ho fin da piccola, tramite mio padre che comunque aveva la passione per il canto lirico, quindi io poi ho intrapreso questo discorso inizialmente,

cioè almeno a me il canto lirico piaceva, però era più qualcosa che interessava a mio padre, quindi io poi mi sono focalizzata su altro e mi sono proprio medesimata in quello che è il canto alla musica pop, quindi mi sentivo molto più a mio agio. E infatti poi la mia prima esibizione in pubblico è stata alle scuole superiori, quando perché io essendo una ragazza molto chiusa, riservata, quindi mi sono iniziata ad aprire nella musica a scuola con i miei compagni, quindi dopo ho iniziato a partecipare a dei concorsi, più o meno proprio ho iniziato a cantare e comunque mi sono avvicinata alla musica completamente a 15 anni e inoltre poi come essendo una ragazza

0: minimo, quindi cerco di mettere tutto quello che ho dentro cantando.
1: Ok, molto bene Rachele, parliamo un attimino della tua musica, il tuo genere musicale, come lo collochi, come lo classifichi?
0: Sì, il mio genere musicale principalmente è il pop, infatti anche il brano Tu Male Lo Sai è molto su quel genere, però si affaccia anche un po' al reggae, quindi

0: comunque cerco di approcciare vari generi, non mi focalizzo solo su uno, e infatti proprio per questo, essendo proprio il pop il mio genere, la cantante preferita è anche Lisa. Quindi insomma, cerco comunque di approcciarmi su vari generi.
1: Benissimo, allora Rachele, passiamo al tuo brano. Volevo chiederti, da dove nasce questo pezzo? Chi l'ha scritto? Da dove è partita l'idea? Raccontaci un po'.
0: Sì, il brano è stato scritto da Miriam Liuni, mia zia, e...

0: brano parla appunto della vittoria di un sogno che si è realizzato nonostante le difficoltà che io ho descritto come onde, abissi, bottiglia blu. Quindi nel testo canto proprio di quel momento in cui la difficoltà si è trasformata in opportunità, e quindi la stessa onda che ha allontanato i miei sogni me li ha riconsegnati. Ecco perché poi c'è anche il titolo Tu mare lo sai, perché il mare per me rappresenta la vita, che a volte può essere tranquilla, però a volte può essere anche turbolenta. Quindi insomma un po' questo.
1: Davvero una bella chiacchierata con la simpatica e solare Rachele Liuni. Siamo giunti all'ascolto del brano. Quante cose belle si celano dietro a un personaggio, un artista, alle parole di una canzone. E noi con Spazi le risaltiamo al 100%. Quindi, presentazione del brano e saluti finali a Rachele Liuni.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori che mi stanno ascoltando, e voglio salutare anche te Max e Dino per questa opportunità, e vi lascio con il mio brano Tu mare lo sai. Buon ascolto.

monti di Roma, gli amanti son tanti ma quanti, nessuno lo sa, e parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va, non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
5: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media Production.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: sono le 14.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15.
1: E un minuto.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
3: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%, malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici. Le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento, dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
4: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
3: La Procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta a largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera.
4: Il maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
3: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca a Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo, appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, traffico intenso con code sulla 10 Genova 20 Miglia tra Voltri e allacciamento a 7 verso Genova. Code a tratti in direzione della Svizzera sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. File poi sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e lo svincolo a 9 in direzione di Milano. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico e lavori tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Incidente con code di 2 km sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Su questa autostrada file ma per traffico e lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto e tra Grottammare e Pedaso, tutto in direzione di Ancona. Si sta in coda anche verso Pescara per lo stesso motivo tra Pedaso e Grottammare. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: este.
1: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: la spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stavo passando, vedevo anzi che aumentava, e quando ho visto che aumentava ho preso 5 minuti.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte, e dove vai, come ti bruci questa notte.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: 17:04.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale dell'Emilia-Romagna. Da segnalare qualche rallentamento per il traffico intenso sulla A22 del Brennero tra Carpi e il bivio per l'Autosole in direzione Modena. Sulla diramazione per Ravenna permane chiuso fino alla fine di maggio lo svincolo di Cotignola in uscita per le provenienze da Ravenna, uscita alternativa quella di Lugo. Infine per lavori presso il viadotto Gravagna, possibili rallentamenti e code sulla A15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto nelle due direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la tua radio del...

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 18.

Un saluto a tutti gli ascoltatori e un ringraziamento particolare alla redazione per questo notiziario culturale dell'Emilia-Romagna. In studio Giampaolo Burchiellaro. Fine settimana ricco di appuntamenti culturali in Emilia-Romagna, tra musica, patrimoni storici, festival diffusi e percorsi urbani da scoprire. Tra sabato 16 e domenica 17 maggio il calendario regionale propone iniziativa per pubblici diversi con eventi che uniscono spettacolo, valorizzazione del territorio e partecipazione culturale. Tra gli appuntamenti di maggior richiamo ci sono la Giornata Nazionale dei Castelli, che coinvolgono numerosi manieri della regione, con visite guidate, rievocazioni storiche, percorsi tra arte e natura ed eventi speciali. Tra le proposte segnalate, la visita guidata gratuita alla Rocca di Vignola e l'iniziativa serale Delitto al Castello alla Rocca di Riolo, esperienza immersiva tra storia e gioco di ruolo. A Bologna, dal 15 al 17 maggio, Eufonica porta a Bologna Fiere il Salone della Musica e delle sue professioni, una manifestazione che mette insieme concerti, talk, laboratori, presentazioni, formazione e momenti di incontro per operatori, studenti e appassionati. L'edizione 2026 conferma il ruolo della città come punto di riferimento per la produzione musicale e le culture contemporanee. E ancora a Bologna, nel Parco Pierpaolo Pasolini al Pilastro, torna il Gran Festival Internazionale della Zuppa, in programma il 16 e il 17 maggio. Il festival propone laboratori, concerti, arte di strada e la tradizionale gara ludica delle zuppe, in un contesto che intreccia convivialità, inclusione sociale e partecipazione di quartiere. A Piacenza, poi sabato 16 e domenica 17 maggio, Interno Verde apre al pubblico, cortili e giardini nascosti del centro storico, offrendo un itinerario originale tra natura, architettura e memoria urbana. Accanto alle aperture straordinarie, il programma comprende visite guidate, mostre, installazioni e iniziative dedicate anche alle famiglie. Nel fine settimana poi prosegue anche Fotografia Europea a Reggio Emilia con mostre, installazioni, incontri e percorsi espositivi diffusi. La manifestazione resta uno degli appuntamenti culturali più significativi del mese e continua ad attirare visitatori interessati ai linguaggi della fotografia contemporanea.

A Bologna ancora si segnala anche il Bologna Baskers Festival, in programma alla Montagnola Republic dal 15 al 17 maggio. Tre giornate dedicate agli artisti di strada con musica dal vivo, performance e spettacoli che portano l'intrattenimento urbano nel cuore della città. Domenica 17 maggio torna inoltre Fattorie Aperte, iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna che coinvolge aziende agricole, parchi e realtà didattiche da Piacenza a Rimini. Il programma propone visite, passeggiate, laboratori e degustazioni, offrendo anche una lettura culturale del paesaggio rurale e delle tradizioni alimentari del territorio.

gli eventi del fine settimana rientra anche Parma senza glutine, festival in programma dal 14 al 17 di maggio che accosta la divulgazione alimentare, proposte gastronomiche e momenti aperti al pubblico. Pur con una forte componente enogastronomica, l'iniziativa si inserisce nel più ampio calendario di appuntamenti cittadini per il weekend. Prima di partecipare a questi eventi è bene comunque consigliabile verificare orari, modalità di accesso ed eventuale prenotazione attraverso i canali ufficiali, chiaramente, delle singole manifestazioni. Veniamo a Castel San Pietro. Con Beethoven il pianoforte compie un secolo, un periodo fertilissimo della storia della musica, degli strumenti e della loro diffusione dall'Italia al mondo. L'incontro illustrerà le origini del pianoforte e le motivazioni che hanno condotto all'invenzione di questo nuovo strumento a tastiera, completamente diverso da organi, clavicembali e spinette. L'esecuzione del vivo di brani esemplificativi accompagnerà i diversi repertori del Settecento attraverso grandi autori come Couperin, Scarlatti, Bach, Mozart, Beethoven, che vi si sono dedicati fino a consegnare il pianoforte come principe degli strumenti nelle mani dei musicisti romantici. Questo evento è curato da Caterina Criscione per la serie Incontri al Convento presso il Convento dei Cappuccini, nel salone di Via Tanari, questo alle ore 20:30, venerdì 15 maggio 2026. Veniamo ad Ozza, 17 maggio 2026 alle ore 16, presso il Museo della Rocca di Ozza, la Fondazione Ozza Città d'Arte è lieta di presentare il violoncello Voce dell'Anima a cura dell'Associazione Musicale Dozzese con Demetra Maini, violoncellista, e Luigi Moscatello al pianoforte, che eseguiranno tra le più significative per questo repertorio come la sonata per violoncello e pianoforte numero 2 in Sol minore, opera 5 di Ludwig van Beethoven, e la sonata in La minore arpeggione di 821 nella versione per cello e pianoforte. L'ingresso è ad offerta libera fino ad esaurimento dei posti.

per gli amanti del ciclismo, Castelguelfo è pronta a tingersi di rosa per lo storico passaggio del Giro d'Italia in programma domenica 17 maggio. Si partirà alle ore 9 presso Piazzale Dante Alighieri con Tour del Giro di Guelfo, a cura di Proloco Castelguelfo, il raduno cicloturistico gratuito aperto a tutti. Ritrovo al nuovo Caffè Paso, dove si potrà anche ritirare un buon omaggio per una rosetta con mortadella e a partenza un'ora dopo con arrivo fissato alle 12, sempre in Piazzale Dante Alighieri. A seguire la festa del giro con tanto di aperitivo in rosa e stand gastronomico tra piadina, salsiccia, patatine e tante altre prelibatezze, previsti gonfiabili per il divertimento dei più piccoli e musica dal vivo con Trash Bandicoot. L'appuntamento è poi alle 12.45 in Via Nuova, fronte parcheggio Copreno, dove è prevista la sosta ufficiale della carovana del Giro d'Italia con l'evento Castelguelfo in rosa. Hai voluto la bicicletta? Promossa da Brio Caffè, dalle 11 street food e street bar in attesa dell'arrivo di track, ammiraglie e mezzi a seguito dei ciclisti con la distribuzione di gadget e omaggi, oltre alla diretta RTL 102.5, radio ufficiale del Giro d'Italia. Ma anche concerti alle ore 13.30 con i Jam Boy e alle ore 18.30 con il Cluedo, una parentesi con finalità benefica, il ricavato dell'iniziativa contribuirà a sostenere la sezione locale della Croce Rossa Italiana. E terminiamo con medicina. Venerdì 15 maggio alle ore 19, Magazzino Verde, Libera Tutti, spettacolo teatrale per ragazze e ragazze dagli 11 anni. Info e prenotazioni presso www.medicinateatro.it. Sabato 16 maggio alle ore 21, presso la Chiesa del Crocifisso, Splendori del Barocco, un viaggio tra i grandi maestri del Settecento, concerto con archi ensemble e orchestra d'archi della Scuola di Musica Mascagni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 16 maggio, poi alle ore 21, presso la Sala del Suffragio, Amor di Rami, spettacolo teatrale degli allievi del quarto anno del laboratorio. Poi, la sera, faccio teatro.

ma prima di terminare questo nostro notiziario odierno volevamo farvi presente che saremo all'evento di presentazione del progetto Nuove Ali per Volare, che avrà luogo sabato 23 maggio alle ore 15 presso il borgo di Tornano a Mercato Saraceno. Ma vi saremo più precisi nel corso della settimana quando vi parleremo un pochino più approfonditamente di questo progetto. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima edizione del notiziario. Un saluto da Giampaolo Burchiellaro e dalla redazione di MRC Media Radio Castellana.

0: Certo.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, traffico intenso con code sulla 10 Genova 20 Miglia tra Voltri e allacciamento a 7 verso Genova. Code a tratti in direzione della Svizzera sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. File poi sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e lo svincolo a 9 in direzione di Milano. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico e lavori tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Incidente con code di 2 km sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Su questa autostrada file ma per traffico e lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso, tutto in direzione di Ancona. Si sta in coda anche verso Pescara per lo stesso motivo tra Pedaso e Grotta a Mare. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Am I wrong? Mi sbaglio Gianni Gattone se dico che questo è uno dei più belli del 2016, uno di quei dischi che bisogna avere in casa. Ce l'ho, mi manca, ce l'ho. Am I wrong? Apriamo questa puntata delle dirette delle 7 nella migliore... Ti sento malissimo, Gianni Gattone, questa sera, come potrei dire.
1: Sì.
0: buonasera anche, ascolta, buonasera anche Domenico Lannuti.
2: Buonasera.
0: Che è qui con noi, ce l'ho di fronte questa sera, il buon Domenico. Di solito è seduto alla mia destra, perché insomma tutti si siedono alla mia destra.
2: Wow.
0: Allora Domenico, come stai? Ciao, bentornato.
2: Bene. Grazie.
0: Domenico è un vecchio amico delle dirette delle 7, amici. Lui è. Tu sei un po' quello che ha incrociato i destini delle dirette delle 7 con Media Radio Castellano.
2: È vero.
0: Ricordi, perché praticamente cosa è successo? Durante il Covid iniziamo questa avventura delle dirette delle 7, no?
2: E c'era Lannuti.
0: C'era Lannuti in ascolto, Andrea, il buon Andrea che era in ascolto. E noi facevamo questa puntata dove praticamente c'era Domenico che faceva i giochini.
2: Sì, è vero.
0: Mi ricordo ancora la battuta, Domenico con le carte in mano, dimmi quando mi devo fermare. E io mi devo fermare.
2: No, dimmi basta quando
0: dimmi
2: vuoi.
0: Basta quando vuoi. Io basta
2: no,
0: quando
2: tutto
0: vuoi.
2: È iniziato, ti ho detto, tu ci credi alle coincidenze.
0: È vero, ti ricordi, è vero.
2: Che
0: sì.
2: Cos'è una coincidenza?
0: Esatto.
2: Il fatto che tu sia nato lo stesso giorno del tuo compleanno, quella è una
0: grandissima.
2: Se uno va in stazione, il treno in orario, anche quello è una bellissima coincidenza.
0: Ascolta, questo nel 2020, oggi sarebbe incredibile.
2: È incredibile. Se dopo 10 anni di matrimonio un uomo chiamato un marito viene in mente di fare l'amore nello stesso istante a sua moglie, chiamata moglie, per me di fare l'amore, quello è un miracolo.
0: E questa, amici, questa sincronia nasce dal fatto che siamo entrambi sposati.
2: E potremmo aggiungere, se io sono figlio di mia madre, ma sono anche figlio di mio padre, per mio padre è una grandissima coincidenza.
0: È vero, è anche fortuna.
2: Fortuna.
0: Allora, e questo è il modo migliore per iniziare la puntata questa sera. Abbiamo fatto sega settimana scorsa, si dice così, no?
2: Sì.
0: Settimana
2: filone
0: scorsa,
2: si diceva ai tempi nostri. Ti ricordi?
0: Sai che
2: giusto
0: oggi...
2: Gianni si diceva filone, ho fatto filone.
0: Per gli amici di Fuori Rete, filone era praticamente l'assenza di nascosto a scuola. Quando noi eravamo ragazzi e non avevamo studiato, e questo praticamente succedeva tutti i giorni, però c'era proprio quel giorno lì che decidevi di non andare a scuola. E noi si arrivava, praticamente si partiva, io personalmente partivo, prendevo il treno, andavo a Villa Santa Maria, perché io ho fatto le alberghiere, da Villa Santa Maria scendevamo in stazione. E bisognava poi fare un bel tratto di strada per andare a scuola. Poi c'erano i famosi 100 scalini, no?
2: E quindi può succedere che durante questi 100 scalini uno inciampa.
0: Non arrivavo neanche ai 100 scalini. Figurati, non arrivavo neanche ai 100 scalini. Cioè si decideva lungo la tratta Piane d'Archi Villa Santa Maria di andare a Lanciano. Quindi il tratto Piane d'Archi Villa Santa Maria si pianificava il filone.
2: E poi da Villa Santa Maria si andava a Lanciano.
0: Da Villa Santa Maria, certo, si aspettava il treno, si tornava alla stazione Piane d'Archi per prendere poi il treno per andare a Lanciano.
2: Fantastico.
0: Dopo 2-3 assenze, però, cosa succedeva? Che doveva arrivare il postino, perché allora c'era la lettera, la famosa lettera. Però di questo ne parliamo dopo la sigla.
3: Trasmettiamo a colori, in diretta,
4: le dirette delle 7.

0: mi chiedeva Domenico, ma questa sigla qui, chi l'ha fatta? Chiedimelo di nuovo, Domenico.
1: Valentino.
0: Sì, dimmi
1: sigla,
0: Domenico.
1: Così la voce, il cantante, il gruppo.
0: Allora,
1: dimmi.
0: Sembra un po' Toto Cutugno, sembra un pochino, ricorda un
1: sì,
0: po'
1: è
0: vagamente
1: vero. Solo l'italiano.
0: Allora, sì, l'ho scritta io modestamente, insomma,
1: con l'aiuto
0: delle AI,
1: grande.
0: Insomma, perché oggi fa tutto l'AI. Mi manca solo che mi vada a lavorare al posto mio, cioè, sto aspettando questo momento, ma non vuole saperne. Torniamo a bomba. Praticamente cosa succede? Si faceva filone era
1: che poi l'origine di questa parola filone.
0: Chissà perché
1: il filone neanche... magari perché mi viene da pensare al filone del pane,
0: però il filone potrebbe essere che era un filone di assenze, cioè
1: filone,
0: capito? quindi una sorta di, probabilmente il primo che ha iniziato a non andare a scuola non dicendolo ai propri genitori, ne ha fatte talmente tante consecutive che da lì probabilmente viene il termine
1: filone.
0: Un filone di assenze,
1: filone,
0: e da lì
1: assenze.
0: Il filone, probabilmente stiamo ipotizzando, è come il discorso della patente, hai presente Gianni Gattone la patente, no? il primo che ha conseguito la patente, chi gliel'ha data? Cioè, questa è una domanda che davvero mi turba il sonno. Cioè, io alla notte. Certe
1: notti. Tu ti svegli la notte?
0: Eh sì, ma la mia patente sarà valida.
1: Ah, ok.
0: Perché
1: io mi pongo altre domande.
0: Sì,
1: tipo, se una gallina cova rancore, il pulcino nasce incazzato.
0: Probabilmente sì.
1: O tipo con la chirurgia plastica, se uno nasce sfortunato, si può rifare il culo. Cioè, io mi sveglio la notte e mi faccio domande di questo tipo.
0: Non so chi dei due sta messo peggio. Comunque.
1: Questo è dovuto non so a che cosa.
0: non lo so.
1: Se un vegano gioca a scacchi, come fa a mangiare il cavallo? Questa è più attuale.
0: Per dirti, già quando eravamo ragazzini si parlava di vegani.
1: Sì.
0: Goldrake.
1: Cioè, io sono
0: l'invasione dei vegani.
1: No, i vegani.
0: Cioè, io ho un brutto ricordo quando sento che quello lì è vegano.
1: Infatti, perché noi erano nemici.
0: Gli si apre la faccia a questo qui. E viene fuori quella col bastone. Comunque, tornando a bomba.
1: Che poi per un abruzzese essere vegano. È tostissimo. Tu lo sai, gli abruzzesi come fanno ad addormentarsi?
0: No.
1: Non contano mica le pecore, contano gli arrosticini.
0: questo buon umore è offerto gratuitamente dalla ditta Lannutti, carrozzeria Lannutti, Castel San Pietro, amici. Allora, il filone praticamente una volta, quando si arrivava a fare un determinato numero di assenze, ai nostri tempi succedeva, voglio dire, perché insomma inevitabilmente
1: succedeva così,
0: perché era
1: inevitabile.
0: Sì, dovete sapere che a Villa Santa Maria non c'erano molti bar, a Lanciano sì.
1: La scusa del bar.
0: Esatto, a Lanciano c'era la Grotta Azzurra.
1: E poi la pasticceria veronese,
0: ne vogliamo parlare. C'era il marinaio.
1: Il bombolone della pasticceria.
0: Esatto. C'era il marinaio per la pizza. C'era la Grotta Azzurra per lo champagnino, che voi dovete pensare che alle 10 del mattino noi eravamo lì a bere lo champagnino. Cioè, non era molto salutare, però
1: no.
0: Prima avevamo mangiato la pizza del marinaio.
1: E quindi e ti rimaneva quel sapore di acciuga in bocca, esatto, o di sardella.
0: che non è il presentatore, ma è proprio la sardella.
1: E quindi come faccio a passare? Lo champagne.
0: E dopodiché si andava a Veronesi per
1: la crema.
0: Perché insomma la crema.
1: Lo champagne non ce la faceva ad ammazzare.
0: Esatto.
1: Il sapore della sardella, ci voleva la crema della pasticceria veronese.
0: Due ce ne volevano. E quindi cosa succedeva? Questo ripetersi di assenze provocava l'arrivo della segnalazione a casa, la lettera. E quindi cosa bisognava fare? Bisognava intercettare questa lettera. Ora, c'era chi aveva l'amicizia col postino, il vicino di casa, e gli diceva, che so, Vitale, perché da noi si chiamava Vitale.
1: Grande Vitale. Saluto.
0: O Nicola, perché noi abbiamo avuto prima Vitale e dopo Nicola. Che poi sarebbe il papà di Laura, per esempio. Ecco, detto allora. E quindi se avevi l'amicizia con il postino, potevi raccomandarti e dire: guarda, se ti arriva una lettera, tienila lì, tu me lo dici, io vengo a casa, me la vengo a prendere. Ma se non avevi amicizia con il postino, è chiaro che la dovevi intercettare. Quindi dovevi farti trovare nei paraggi di casa. A me succedeva questo. Mi facevo trovare nei paraggi di casa. Quando arrivava il postino, hai posta per me? E quindi questi c'erano perché poi tu dovevi calcolare i tempi di arrivo, no? E quindi cosa succedeva? Che dovevi fare il primo giorno di assenza perché pensavi arrivasse, ma non arrivava. Quindi dovevi rifare di nuovo.
1: Quindi eri giustificato a fare un altro filone. E quindi sì, ecco però, da dove viene la parola filone. Perché dopo è praticamente un cane che si morde la coda. Quindi tu alla fine eri costretto a fare un filone. Abbiamo trovato l'origine della parola.
0: È chiaro. Non era tanto il bar di Lanciano che chiamava il filone, quanto il postino.
1: Quindi tu praticamente nel momento in cui facevi il primo filone entravi a ruota.
0: Esatto.
1: Dipendenza.
0: E questa cosa qui, amici, ha ritardato insomma quello che sono stati i tempi del diploma, voglio dire, perché insomma, perché c'è un momento nella vita che bisogna scegliere se far festa o andare a scuola. Beh, io ho scelto la prima.

0: detto io che
1: vabbè, non è proprio finita, ma insomma è, diciamo che la stiamo cominciando. Allora, le dirette delle 7, media Radio Castellana, venerdì 15 maggio, sono le 19:19, assolutamente in diretta. Abbiamo Domenico Lannutti ospite qui a... che poi Domenico Lannutti, dovete sapere, non è in alcun modo parente di Andrea Lannutti. Potremmo, qualcuno potrebbe pensare, ma
2: i Lannutti vengono tutti da Gessopalena,
1: quindi
2: lui è di casa,
1: sì.
2: Difatti, se tu vai a vedere,
1: ma lo zio di Andrea Lannutti, con cui avrò a che fare tra qualche settimana per un raduno delle 500, anzi
2: sì,
1: poi ne parliamo più approfonditamente.
2: Ho partecipato a un paio di loro raduni, bellissimi, meravigliosi.
1: Lui è di Gessopalena, lo zio di Lannutti.
2: Allora, c'è un programma per chi ama navigare in rete, vuole scoprire le origini del proprio cognome, che ti fa vedere dove è apparso per la prima volta il tuo cognome nel corso della storia e come si è diffuso in tutto il mondo. Ecco, i Lannutti partono tutti da Gessopalena, siamo pochi al mondo.
1: Ma il primo Lannutti, chi gli ha dato il cognome Lannutti?
2: Qualcuno dice che Lannutti viene da Lanuti, lavoratori della lana, perché la zona di Gessopalena era una roccaforte sannita ai tempi. Io ho letto queste cose su vari testi perché sono un po' curioso.
1: Quindi vi intendete di lana?
2: Lana, erano pastori.
1: Tu lo,
2: primi
1: sai da dove, tu lo sai da dove viene la lana vergine, vero? Immagino tu lo sappia, vero? Penso tu lo sappia.
2: Sì, lo so.
1: Puoi dirlo,
2: dillo tu.
1: Dalle pecore brutte.
2: Questo qualcuno direbbe che è una battuta politicamente scorretta,
1: sì,
2: quindi per quello non la dico. Che se c'è qualche femminista collegato in questo momento, ti accuserà di essere un macista
1: delle pecore brutte.
2: No, però dicono che viene da Lanuti, i lavoratori della lana, perché la zona di Gessopalena
1: era piena di pecore,
2: era piena di pastori, guerrieri, sanniti. Sanniti che tu devi sapere che Roma, quando ha invaso il mondo, per assurdo aveva conquistato mezzo mondo, però aveva
1: Gessopalena.
2: No, in Italia ha avuto delle resistenze pazzesche su tutta quella che, cioè, tutta la zona del Sannio, perché i Sanniti erano tosti.
1: Certo.
2: E le forche gaudine le hanno inventate loro, capito? I romani, quando pensa, loro dovevano attaccare queste zone, perché Giulio Cesare poi utilizzava questa tecnica. Quando non riusciva a conquistare, si faceva amici, no? Le persone che voleva conquistare. E lo sai che cosa faceva lui? Mandava, quando, cioè, ci sono i Sanniti, 10 romani per ogni Sannita, pensa te.
1: Insomma,
2: che avevano paura, i romani avevano paura di noi, capito?
1: Eravamo abbastanza forti, voglio dire.
2: Ma lo siamo ancora.
1: Lo siamo ancora. E invece delle forche, mi dicevi delle forche?
2: Le forche gaudine.
1: Le forche gaudine.
2: Sai, no, quando si mettevano, cioè, una volta che tu venivi fatto prigioniero, dopo dovevi... si sottoponevano a questa sorta di tortura, ecco. Le forche gaudine, le famose forche gaudine. Che cosa sono le forche gaudine? Sono delle forche, no?
1: Sono a forma di forca.
2: No, praticamente si mettevano in fili i soldati, i prigionieri dovevano passare in mezzo a loro, gli davano un sacco di botte.
1: Insomma, è una descrizione degna del buon.
2: Ho visto le immagini. Non sono molto preparato su per giù è questo, sì.
1: Va bene.
2: Poi chiediamola lì che cosa sono le forche.
1: Queste
2: sono le forche noi.
1: Va bene.
2: Comunque eravamo.
1: Quindi tutto parte da Gessopalena.
2: Ma in realtà
1: Lannutti sarebbe Lannutti.
2: C'è sia Lannutti con due N e due T, c'è sia Lannutti con una N e una T, c'è Lannutti con due N e una T, oppure Lannutti con...
1: Quindi ci sono diverse declinazioni, sì, insomma, di questo cognome.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì.
1: Come gentilezza, gentile, gentili, gentilini, sì. Insomma, ce ne sono. Però alla fine probabilmente discendiamo tutti da uno che era molto gentile.
2: Sì, sicuramente.
1: Ed era proprio, conoscendo uno come me, insomma, voglio dire, probabilmente faceva ancora di più specie il cognome.
2: Infatti c'erano i gentilezza.
1: Gattone, per esempio, mi piacerebbe capire da dove viene il cognome Gattone.
2: Chiediamolo. Gattone, da dove viene Gattone?
1: Probabilmente Gattone era il cognome di uno che aveva un gatto grandissimo, cioè il gatto più grande del mondo. Adesso proprio non ti senti, adesso proprio ti sei ammutito. Dice proprio mutismo assoluto. Gattone non vuole ammettere da dove viene il suo cognome.
2: Un segreto, comunque, parlando di
1: cose che vengono e cose che vanno, volevo raccontarvi un'esperienza che ho vissuto qualche settimana fa. Sono stato in Germania.
2: Wow.
1: Sono stato in Germania in occasione di una fiera. Insomma, siamo andati in questa fiera. La prima cosa che ho avuto modo di provare, che in Italia abbiamo avuto per pochissimo, ma poi tutti i tassisti si sono diciamo così rivoltati contro questa società, ho avuto modo di provare l'Uber.
2: Ok.
1: Allora, l'Uber, ragazzi, è fantastico. Cioè, io non tornerei, mi dispiace, cioè, non me ne vogliano i tassisti, però ci sono delle cose che davvero fanno venir voglia di usare questa azienda. Per quale motivo? E il primo fra tutti è che hanno l'app. Quindi ti offrono un servizio nel servizio, perché voglio dire, avere un'app cosa significa? Non è limitato al fammi vedere a che ora parto e a che ora arrivo, non è solo quella roba lì, ma è proprio una questione di sapere chi ti viene a prendere, quindi nome, il numero di targa di chi ti viene a prendere, ma soprattutto hai la possibilità di sapere il costo della corsa, che non è roba da poco.
2: No, assolutamente.
1: Cioè, mentre prendendo il taxi c'è un tassametro che gira in continuazione, e quindi se c'è traffico, se c'è coda, comunque il tassametro continua a girare, perché non si ferma mai il tassametro.
2: Certo. Voglio dire.
1: E quindi io pago quei tempi morti. Con Uber invece non hai questa cosa qui, non hai sorprese. Perché? Perché tu prenoti la corsa, vedi sull'app dove è la macchina e quanto tempo ci mette per arrivare, quindi che ne so, tempi di attesa 2 minuti, 5 minuti, quello che è, ma poi hai la mappa proprio sull'app che ti fa vedere la macchinina dove si trova da te, quindi ti fa vedere proprio la distanza. Io avevo avuto modo di provare questa roba qui in Cina, quando sono stato in Cina, ma Uber funziona tale e quale, cioè davvero molto molto efficiente. E poi un'altra cosa molto interessante,
2: invece i tassisti di solito tendono un po' in alcune città fregati.
1: A fare, sì, ma soprattutto a fare dei
2: giri. Infatti, da qui l'espressione Dio tassista.
1: Tassista, sì, infatti non avevo mai pensato a questa cosa qui. Adesso penso che me l'hai detta. Un'altra cosa molto interessante, dovevamo pagare, abbiamo avuto un problema con il pagamento, perché dovevamo pagare con la carta di credito a un certo punto non ha funzionato, abbiamo dovuto pagare cash, perché poi puoi pagare sia cash che con carta naturalmente. Siccome abbiamo avuto questo problema, siamo stati fermi all'arrivo per 5-6 minuti. Dopo un po' è arrivato il messaggio sul telefono di chi aveva chiamato l'Uber per chiedere: ma è tutto a posto? Avete problemi?
2: Pensate.
1: Hai capito? Cioè, quindi
2: non ti possono rapire.
1: Esatto. Mentre il tassista tu lo fermi per strada e potrebbe essere il signor chiunque. Ora,
2: certo,
1: ragazzi,
2: certo.
1: Cioè, naturalmente non stiamo dicendo che non dobbiamo prendere il taxi. Io non sto dicendo questo assolutamente.
2: No, assolutamente non sta dicendo
1: questo. Stiamo paragonando
2: i due servizi.
1: Quando arriva la macchina, c'è la foto del tipo che ti viene a prendere, c'è nome e cognome del tipo e c'è il numero di targa. Quindi dovesse succedere qualcosa, comunque tu hai traccia di cosa è successo, di chi era quello lì. Tu dici sì, ma potrebbero falsificare, certo, sicuramente. Però rimane a monte tutto quello che è il servizio che questa azienda si è inventata e che offre, al contrario di un servizio taxi di qualsiasi città.
2: Ma noi
1: che
2: non stiamo assolutamente facendo pubblicità agli Uber,
1: assolutamente. Però
2: come
1: Uber,
2: dire,
1: se Uber volesse

0: che poi ha una melodia questa canzone che ti rimane sempre in testa. Lo sai il contrario di melodia qual è? Sì. Se lo tenga.
1: Se lo tenga. Invece mi è tornato in mente che una volta ho preso taxi io.
0: Sì.
1: Io mi sono fatto portare a destinazione. Sì. Veniva 60 euro.
0: Sì. No,
1: 60 euro. Io avevo solo 60. Avevo solo 50 euro. Ho detto, scusa, puoi fare 10 euro in retromarcia?
0: Io invece tanti anni fa sono entrato in marina, per esempio, e a lei è piaciuto molto.
1: Ah, sì?
0: Sì. Amici, è l'ora del buon umore. Cosa volete che vi dica? Sono le 19.32 qui alle dirette delle 7. Insomma, ci divertiamo così. Stiamo parlando di avventure tedesche, no?
1: Avventure
0: insomma,
1: tedesche.
0: Comunque l'Uber mi è piaciuto molto. Non me ne vogliono. Però quello che volevo dire è che con tutta questa storia dell'Uber è che probabilmente il servizio taxi in Italia andrebbe un po' rivisto. Cioè, sì, come organizzazione, come servizio, come eccetera eccetera. Cioè, se avete visto cosa ha fatto Uber, perché sono, certo, stati un po' in Italia, quindi avete avuto modo anche di vedere cosa stanno facendo, fate lo stesso e probabilmente, insomma, avrete modo di impattare meglio nel momento in cui loro decidessero. Sì.
1: Valentino, ho capito una cosa, che se adesso ti chiedo a te, ma tu, Valentino,
0: sì, dimmi Domenico,
1: in che cosa ti senti portato? Tu mi rispondi in Uber.
0: Uber. Sì, in questo momento sì, in questo momento sì. Che poi un'altra domanda che spesso mi viene in testa è: ma le domande alla Ferrari, le Formula 1?
1: Le Formula 1.
0: Allora, tornando, basta. Allora, c'è questa energia che, insomma, tornando
1: alla risa, che bello,
0: che bello.
1: Ma viva le cazzate, sì, ci piacciono,
0: vero,
1: le cazzate.
0: Non
1: ci piace.
0: Tornando in Germania, quello che è la Germania, non so se voi è mai capitato, siete mai stati in una birreria in Germania a fare una birra?
1: Un giorno no. Quando un giorno andavo vai in Germania a bere la birra.
0: Allora, cosa succede quando vai a bere la birra? Inevitabilmente ad un certo punto devi andare in bagno, ok? No, non so se siete mai... Ora, sono le 19.34, non stiamo dicendo nulla di che. Stiamo parlando di bisogni fisiologici.
1: Quindi... No, ma io ti posso raccontare questa cosa a proposito dei bisogni fisiologici.
0: Posso dire una... Tu mi interrompi troppo.
1: Vai. Ma ti dico questa.
0: Vai.
1: No, perché... Stavo tornando l'altro ieri, ero in autostrada, sono entrato in un autogrill,
0: sì,
1: sono andato lì, ho fatto appunto...
0: No? Hai fatto un bisogno.
1: Sono uscito e c'è la signora che mi guardava con fare intimidatorio.
0: Sì.
1: Come a dire, se non metti qualcosa qua dentro non farà,
0: esatto,
1: più la pipì per,
0: esatto,
1: il resto della,
0: esatto,
1: tua vita.
0: Esatto.
1: Signor, quant'è? Fa un euro.
0: Come un euro?
1: Me la dà una ricevuta, una fattura. Sì. Ma perché? Così la scarico due volte.
0: È vero. Anche in Germania
1: costa troppo.
0: Un euro, diciamo. Allora, un euro va bene se devi fare quella grande. Posso dirlo?
1: Poi va bene,
0: perché,
1: diciamo.
0: Perché comunque ha un certo peso quello che...
1: Ha un certo peso.
0: Mentre per quella piccola, insomma, no, non un euro è troppo. 20 centesimi, 30 centesimi è ben pagato, immagino. Poi dipende, se te la stai portando da Val di Sangro, probabilmente anche 50 centesimi.
1: Ma questo è un bel cosa. Secondo me loro dovrebbero chiedere, scusa, da dove vieni?
0: Bisognerebbe esibire.
1: Quanta birra hai bevuto?
0: Bisognerebbe esibire il biglietto dell'autostrada. Casello d'ingresso. Ti trovi quasi a Bologna, per dire.
1: Sì.
0: Lì allora sono 60-70 centesimi. E quasi 2 euro se devi fare quella grande.
1: E se poco hai mangiato, che ne so, la peperonata la sera prima,
0: lì scatta il POS. Che te potessino. Quindi comunque, tornando in Germania, quello che ho notato... Allora, tu sei andato in bagno in quest'area di servizio, ok? Ti sarà capitato, per esempio, che mentre stai facendo pipì, potresti probabilmente emettere per errore del rumore molesto, ok? Mettiamola così. Potrebbe succedere.
2: Potrebbe succedere.
0: Potrebbe succedere perché, che ne so, la sera hai mangiato la peperonata.
2: Appunto.
0: Per esempio. Oppure hai bevuto della birra. Oppure. Come è successo a me, no?
2: Certo. Non oppure hai mangiato. Oppure un odore molesto, se hai mangiato asparagi.
0: Sì, esatto.
2: Se hai mangiato asparagi è pericolosissimo.
0: No, ma qui si parla di rumori. Non che io faccia dei rumori molesti. Questo non succede mai, amici. Cioè, voglio dire, io sono.
2: Tu niente, no, proprio zero.
0: No, zero. Io sono molto attento. Che poi ci sono degli escamotage per evitare che tu faccia dei rumori, dei rumori
2: tipo molesti. Quando sta per uscire ma...
0: oppure schiarisci la voce, schiarisci la voce molto forte
2: oppure perché... ho visto il tempo
0: oppure tiri l'acqua dello sciacquone, potrebbe essere un altro metodo.
2: Beh, oppure, allora... oppure che ne so, puoi parlare, dice, ho mai visto Trump, che cacchio sta combinando esatto. In questi giorni,
0: che poi sentirlo dire in bagno, tu sei chiuso in bagno da solo, cioè, capito, fa anche un certo effetto, tu parli da solo, uno può anche pensare che sei in compagnia in quel momento lì. Comunque, detto questo, ero in quel momento lì, mi sono reso conto che invece in Germania non si fanno tutti questi problemi.
2: Scorreggiano alla grande.
0: Sì, sì, ma proprio senza nessun,
2: cioè, senza nessun problema.
0: Sì. Allora a un certo punto mi sono detto:
2: popolo di scorreggio.
0: Allora mi sono detto: allora sapete cosa c'è? Al fuoco si risponde col fuoco.

0: Beach featuring Jenny B, la voce femminile che potete ascoltare sul fondo di questa canzone. Domenico Lannuti e Gianni Gattone sono con noi qui alle dirette delle 7. Gianni Gattone, ti posso ascoltare? Posso ascoltare finalmente la tua voce? Sentiamo.
1: Ma non lo so.
0: No, direi di no, non è ancora il momento. Allora,
2: per tornare alle scoregge,
0: sì.
2: No, giusto così,
0: sì,
2: perché
0: per chiudere
2: noi,
0: l'argomento.
2: No, perché noi questa sera ha preso quell'andazzo.
0: Beh, sì, certo.
2: Sai cosa diceva il saggio?
0: Cosa diceva il saggio?
2: Che donne e scoregge scappano quando meno te l'aspetti.
0: Beh, questo è vero. Lo diceva un saggio, questo.
2: Sì, un saggio.
0: Non un dottore, un saggio.
2: No, saggio. Infatti, a me è successo qualche convivenza fa.
0: Sì.
2: Io pensavo di essere un amante eccezionale,
0: sì.
2: Poi una sera sono tornato a casa, ho trovato un biglietto con su scritto: scusa se ti lascio, ma non mi sento soddisfatta sessualmente, specialmente
0: davvero?
2: Da te.
0: Cioè, ma te l'ha proprio detto?
2: No, specialmente da te.
0: Da te.
2: Era scappato con il mio migliore amico.
0: Porca miseria.
2: E c'era un biglietto anche del mio migliore amico, dice: meglio con me che con un altro.
0: Anche questo è vero. Invece a me è successo con una ragazza cinese con la quale io ho avuto una storia davvero molto importante.
2: Che scorreggiava.
0: No, lei non scorreggiava. Però c'era proprio questo rapporto intimo tra di noi. Poi lei però mi ha lasciato perché mi reputava troppo intelligente.
2: Troppo intelligente.
0: Sì, a un certo punto, no, davvero, quando ci siamo sentiti, io le ho chiesto: ma perché mi lasci? E lei: troppo colto.
2: Però in un rapporto intimo, cosa vuoi dire tu a lei? Scappa, tu sarai la seconda a saperlo.
0: Beh, sì, è vero,

0: calabrone in macchina, un calabrone.
1: Va bene.
2: C'è un ragno violino.
1: Il ragno violino funziona sempre. Perché il ragno violino, comunque, se ti punge, davvero sono problemi. Attenzione perché tornano i ragni violino, soprattutto nei concerti di musica classica. Allora, parlando di musica, quella vera, tu sei un artista.
2: Io.
1: Ok. Domenico, tu sei un attore, sei un attivo. Cioè, se tu ti dovessi classificare nella sfera dell'arte, sei più un artista, un
2: comico, mago, un performer, vai, performer.
1: Performer. Che poi la parola performer racchiude tante cose.
2: Sì, perché
1: cioè, tipo uno spogliarellista è un performer.
2: Per quello l'ho detto io.
1: Sì, ma infatti lo immaginavo.
2: Perché io arrotondo facendo spogliarelli. Nelle case di riposo però.
1: E lì si fanno i soldi.
2: E lì, bravo, lì ho capito tutto. Perché c'hanno la pensione,
1: capito? Esatto. Il famoso accompagnamento.
2: Poi sta invecchiando la popolazione, capito? Esatto. Io punto solo alle case di riposo.
1: Come si è messo questo mese? Sera, tutte le sere. Dovete sapere invece che le rockstar, tornando a quello che è, uno non deve mai perdere la speranza, perché ci sono voi adesso, oggi per esempio, pensate, che ne so, a Freddie Mercury, no? Freddie Mercury proprio un numero uno, ma sapete che lavoro faceva Freddie Mercury prima di diventare Freddie Mercury?
2: Cosa faceva?
1: Faceva il venditore ambulante.
2: Fantastico.
1: Gestiva uno stand al Kensington Market di Londra.
2: Che grande.
1: Lui era lì.
2: No, perché anche io sono figlio di venditore ambulante, pronipote di venditore ambulante.
1: Cioè, ma tu non mi sembra abbia la voce di Freddie Mercury.
2: No, insomma, è quello.
1: Tu come performer per gli anziani vai bene.
2: Vado bene.
1: Oppure Debbie Harry, la cantante dei Blondie, per esempio, lei faceva la coniglietta Playboy. Vi ricordate c'era il...
2: la rivista. Dopo Postal Market. È arrivata la rivista.
1: Vi ricordate Playboy? Certo che ve lo ricordate, cioè, voglio dire, siete diventati uomini con Playboy, voglio dire. E se vi ricordate c'era la coniglietta del mese, voglio dire. Lei faceva la coniglietta del Playboy.
2: Vedi il tempo, no? Il tempo non esiste, c'è chi lo misura in un modo, chi lo misura in un altro. Io per esempio, io vedo dietro di te un sacco di calendari molto interessanti, no?
1: Sì, capito? Ma sono Pirelli, questa è arte, tu stai parlando, questa qui si chiama arte.
2: Però c'è chi conta il tempo in questo modo qua, capito? Cioè per esempio con, no? Adesso, vabbè.
1: Vabbè.
2: No, non è vero, dietro Valentino non ci sono.
1: ci sono un po' di calendari. Oppure Axl Rose, il cantante dei Guns N' Roses, faceva il fumatore professionista per esperimenti scientifici.
2: Professionista.
1: Partecipava a test clinici sul fumo per guadagnare denaro, oltre a svolgere lavori saltuari e manuali prima di diventare Axel de Guns N' Roses, per esempio. Quindi voglio dire, non perdete mai la speranza, perché tutto può succedere. Chris Cornell, per esempio, il cantante di Soundgarden, era operaio in un grossista ittico, lavorava il pesce.
2: Ah, penso.
1: Ora, io la prima cosa che ho pensato, fortuna, era un uomo. Perché detto così, insomma, amici. Va bene, oppure Mick Jagger faceva il portantino in un ospedale psichiatrico. E lì ce lo vedo.
2: C'è rimasto.
1: Lavorava al Bexley Mental Hospital mentre studiava economia. Quindi lui
2: stava pure lavorato in economia.
1: Esatto. Beh, non so se si è laureato, però insomma, qui dice che stava studiando. Oppure Joe Strummer dei Clash faceva il becchino.
2: Fantastico.
1: Scavava tombe in un cimitero gallese prima di diventare Joe Strummer dei Clash, voglio dire. Cioè, quindi non perdete la speranza. Oppure Ozzy Osbourne faceva il macellaio in un mattatoio prima dei Black Sabbath. Cioè, quindi voglio dire, tu invece fai il performer. Non perdere.
2: Posso sempre diventare miliardario.
1: Sì, ma potresti diventare. Domenico Lannutti, cantante o attore.
2: No, perché guarda, la verità è che cioè mia nonna diceva sempre, dove è tutta una questione di soldi, perché i soldi non danno la felicità, danno proprio la gioia, la gioia, la contentezza.
1: I wish you were here, ma non quella dei Pink Floyd, amici. Ascoltate questa versione.

0: insomma, I Wish You Were Here, Alpha Blondy, insomma, una canzone che tra l'altro mi è capitato di ascoltare. Stavo guardando un film e praticamente c'era questo qui che praticamente sparava alla cieca, e sai cosa succede quando spari alla cieca, no? Muore, cioè non c'è un altro modo di dirlo.
1: Cioè, quando uno spara alla cieca,
0: Lei muore, cioè,
1: lei chi?
0: La cieca. Beh, però ti vedo poco reattivo questo sera. Cioè,
1: questo è tipo una battuta famosa.
0: Sì. Cioè,
1: ho fatto le pappardelle a cinghiale e se le ho mangiate tutte. Sono stesso stile,
0: certo.
1: Ce la faranno i nostri eroi a farla franca, sarà franca a farsi i nostri eroi, questo è un po' diverso.
0: Certo. Va bene, allora stavo guardando un po' quella che era la scaletta, ma insomma sono le 19:54, siamo.
1: Però ti posso raccontare un aneddoto bello che mi è capitato ultimamente.
0: Ma sì, dai, mancano 5 minuti.
1: Veloci.
0: Vai.
1: Allora, praticamente un aneddoto, una storia vera.
0: Okay.
1: Io da poco, tu sai che mi sono trasferito qua, prima vivevo a Bologna e sono tornato da poco in uno dei posti dove ho abitato, questo è un posto un po' alla periferia. Sono andato a trovare un mio amico e lui ha un cane, mentre i vicini avevano un pappagallo verde.
0: Sì.
1: Avevano, perché una mattina io mi sveglio, stavo giocando col cane, ho visto il cane che mi veniva incontro col pappagallo verde in bocca. Morto, sporco di terra. Ho detto, che faccio, che non faccio? Ho preso il pappagallo, l'ho portato in casa, l'ho lavato e l'ho asciugato col phon che ho trovato lì in casa, perché io non lo uso più, che sono
0: poi
1: ho preso il pappagallo, sono andato a rimettere nella gabbietta dei vicini. Dopo un po' si sono svegliati i vicini e ci hanno chiamato. Ha detto, scusate, è successa una cosa incredibile, 2 giorni fa il pappagallo è morto, l'abbiamo sotterrato, adesso l'abbiamo ritrovato dentro la gabbietta.
0: Insomma, questo non è, posso dire che non è
1: una barzelletta, però mi piaceva, la volevo raccontare.
0: hai fatto bene, perché questo
1: chiudiamo con un po' di humor nero, dai.
0: È vero. Allora, amici, noi abbiamo finito, grazie a Domenico Lannutti, grazie a Gianni Gattone che questa sera si è divertito nel moltiplicare gli schermi del monitor del Meet, grazie a Media Radio Castellana che ci ospita sempre, siamo resident ormai su questo canale. Ciao Gianni Gattone e ci sentiamo, ci vediamo settimana prossima. Ci sentiamo prossima.
1: E qua mo torna la cieca, però scusa.
0: Esatto.
1: È morta.
0: No, volevo lasciarvi solamente con una. Volevo solo dire: se il pene penetra, l'anno che fa. No, cosa fa?
1: Cosa fa? Vai.
0: L'anatra.

0: poi certe volte, caro Domenico, facciamo un gioco del tipo frasi che puoi dire sia in un contesto che in un altro,
1: ok? Vai.
0: Per esempio, una volta facemmo frasi che puoi dire ad un posto di blocco e mentre fai l'amore.
1: Che puoi dire un posto di blocco,
0: mentre fai l'amore. C'è una frase, per esempio, potrebbe essere non fare resistenza.
1: Non fare resistenza.
0: Va bene, sia in un, in un contesto che in un altro. Oppure pago in contanti.
1: Oh, però in un posto di blocco e mentre fai l'amore fa tipo... ti fai legare a letto, no?
0: No, non fare resistenza.
1: No, oppure il contrario. Ah, puoi godere, no? Infatti, non so, tipo con le manette, una roba sadomaso, che ci viene in mente? Esatto. Una frase tipo sadomaso.
0: Esatto, per esempio puoi dire vieni fuori.
1: Vieni fuori.
0: Ad un posto di blocco potrebbero dirlo, no?
1: Vieni fuori.
0: Dalla macchina, no?
1: Sì, dalla macchina. Vieni fuori dalla macchina, è vero.
0: Sembra l'eredità questa cosa qui.
1: È vero, vieni fuori.
0: Oppure non ti fermare.
1: Non ti fermare.
0: Al posto di blocco, no? Non ti fermare. Oppure quando stai facendo l'amore, non ti fermare. Oh. Non lo dici così, naturalmente, però dici, no, non ti fermare.
1: Oppure non mi picchiare così forte.
0: Oppure, girati mani contro il muro, allarga le gambe.

0: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Sono le 20 e un minuto.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Magic, the power of new generation of house music.
6: Bentornati a Magic, the power of new generation of house music, qua su RDE Power Radio is good for you, MRC Media Radio Castellana e tutto il gruppo Prima Rete Nazionale Onde Medie, che raccoglie altre emittenti oltre alle nostre naturalmente, che spesso ospiteranno anche Magic. Bentornati qua, naturalmente in onde medie ma anche in modulazione di frequenza per quanto riguarda It's Good For You, oppure attraverso la nostra app di RDE o le nuove tecnologie, i risponditori vocali che vi permettono anche di usufruire del suono digitale di RDE, quindi insomma ci sentite benissimo. Magic playlist numero 93, Guerre Disco Sound Fuse with New House Beats. Però qua stasera facciamo un po' come Sandy Rivera. Facciamo un po' come Sandy Rivera, che con i suoi Kings of Tomorrow ha fatto un ritorno alle origini, come si dice, un back to his groove and his roots, un ritorno al suo groove e alle sue radici per questo pezzo che si chiama It's Not Over. E per noi è anche un ritorno alle radici, perché aprivamo spesso nella prima parte con pezzi di Sandy Rivera o Kings of Tomorrow. E allora Magic, the power of new generation of house music playlist 93, first in playlist Kings of Tomorrow, Sandy Rivera, Lorenzo Mansillas e Amber Licas.

mi mancavano due cose. Questo suono di Sandy Rivera, che si è spostato da New York a Los Angeles per collaborare appunto con due appassionati di soulful e deep house, quali Lorenzo Mansilias e la voce di questo pezzo. Lui ha sempre avuto delle vocalist straordinarie, e Amber Lee Carson non è da meno. Mancava il groove di Sandy Rivera, ma lui stesso con le sue produzioni, con Kings of Tomorrow e via dicendo, tutto il progetto, quindi un bertonato importante nella playlist di Magic di questa settimana.

altro personaggio che continua a riempire le mie playlist è Michael Gray, che ha altre cose in arrivo. E come dico sempre, il remida attuale della scena house. Magic playlist 93, Artful, Reading, Terry Walker, Missing You, Michael Gray remix.

Johnny Walker, Missing You, nuovamente protagonista grazie al ritocco magico di Michael Gray. Questo è Ron Carroll con Mickey Moore and the Thing per My Prayers.

Magic, The Power of New Generation of House Music, solo su RDE Power Radio, Is Good For You, MRC e il gruppo Prima Rete Nazionale Onde Medie.

Mickey Moore e NDT hanno rilanciato anche Ron Carroll con My Prayer, e anche loro hanno in arrivo un nuovo disco, lo sentiremo probabilmente la prossima settimana.

Jimmy Jones, Lose My Mind. Nel finale di prima parte vi lancio un classic del 2009, se non sbaglio. Colin Colvest, Roberto De Carlo, con la cover di un pezzo di D-Train, You Are The One For Me.

0: ci siamo giocati il jolly, il nostro classic con Colin Corvess, Roberto De Carlo, You Are The One For Me, cover del pezzo dei D-Train dell'81. Questa è la prima parte di Magic in questa playlist numero 93. Torniamo tra poco ancora qua su RDE Power Radio Is Good For You, MRC Media Radio Castellana, la prima rete nazionale in onde medie.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Magic, the power of new generation of house music, playlist 93, la numero 93 qua su RDE Power Radio Is Good For You, MRC Media Radio Castellana e la prima rete nazionale in onde medie.
4: Let's do it.
0: Let's do it. Cominciamo così con Ten Snake. Take your time, do it right. Pezzo che apparteneva all'SOS Band 1980.

classicone del rock questo. Snatch. Qua in versione Ferry Ultra, Ashes Slater, remix dei Never Doll. Why did you do it?

è uno che non scherza con il groove dei Chic, anche Antoine Clamaran. Facciamo un finale Jack in House, facendo battere un po', vibrare un po' il battito del nostro programma. Jay Vegas, Come Back, Antoine Clamaran, About Your Love.

0: Anche stavolta sono riuscito a farvi sentire un altro disco di Michael Gray, il nuovo con Donna Allen Serious. Sarà per la prossima, sempre qua, naturalmente su RDE Power Radio, Is Good For You, MRC Media Radio Castellana e tutto il gruppo Prima Rete Nazionale On The Medie. On The Medie, ma non solo, anche Up and New Technology e modulazione di frequenza per It's Good For You. Questa era la playlist di Magic numero 93. Grazie come sempre per essere stati con me qua nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Sono le 20 e 54 minuti. Sono le 20 e 54 minuti.

0: da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
1: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Autori in Radio. Buonasera Claudio.
2: Ciao, ciao, buonasera.
1: Come va col nuovo microfono?
2: Va bene, perfetto, questo è proprio bello.
1: Ah, ti piace, meno male. Ok, allora, siamo qui perché c'è qualcosa che bolle in pentola, volevo farlo dire a te, che così breve introduzione.
2: È un libro che sta avendo successo. È di Tullio Egidio, Onde di benessere e riequilibrio biochimico del corpo, ed è un libro che è uscito nel 2026, quindi è un libro giovane, e questa è la 60ª puntata. Ricordo a chi ci ascolta che per riascoltare le puntate precedenti nel nostro podcast sono la 49, 51 e 57. Bene, per chi non ci avesse ascoltato rileggo alcune note. Tullio Egidio è diplomato in elettronica ma cresciuto in ambienti tecnici, meccanici e informatici, acquisisce conoscenze e capacità trasversali che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione anche mentre stai leggendo questo libro. Innovazioni come la magnetoterapia campo Fibonacci, sinusoidale, variabili trifase per il trattamento dei dolori corporei o l'elettroionizzazione corporea o respiratoria o le vibrazioni sonore a 432 Hz e luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo. Bene, vi leggo adesso tre righe sul libro e poi passiamo alle domande. Il libro, ripete, Onde di benessere e riequilibrio biochimico del corpo, è dedicato a chi desidera utilizzare le frequenze per armonizzare il corpo affinché esso ritrovi lo stato di benessere originale. Frequenze che possono essere sonore, luminose, elettromagnetiche ed elettroioniche. In un percorso di semplice acquisizione, ma di enormi risultati in quanto in sinergia tra di loro, sono ricerche e prove che tu puoi ampliare, utilizzare e migliorare con il tuo sentire. Quindi sistemi naturali per la medicina e per la salute attraverso il riequilibrio biochimico del corpo.
1: Ecco. Molto bene, bentornato Egidio.
2: Bentornato,
3: buon pomeriggio,
2: ciao Egidio.
3: A tutti voi.
1: Buonasera.
3: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Dopo questa lunga introduzione, oggi parliamo di ionizzazione, giusto Egidio?
3: Esatto, precisamente la camera ionica.
2: La camera ionica. Infatti abbiamo parlato già di olistica di vibrazione biomedicale con la realizzazione delle lettine biomusicali denominate Vivaldi e Ceania. Questo l'abbiamo
3: esatto.
2: Già fatto.
3: Perfetto.
2: E lo diciamo ai nostri ascoltatori. Quindi di ionizzazione da contatto, giusto? E respiratorio con elementi di controllo, evidenze e benefici attraverso una camera termica.
3: Esatto, infatti bene. Volevo spiegarvi questa parte qui perché è questa la domanda, quindi posso partire?
2: Sì, certo.
3: Benissimo. Ok, volevo partire dalla camera ionica, che in realtà è un box dove una persona è isolata da terra, dove c'è una ionizzazione da contatto e una parete laterale con emissione elettromagnetica a campo Fibonacci con la sequenza aurea. Mentre l'altra volta avevamo parlato solo della sequenza Fibonacci, stavolta c'è la sequenza aurea. Quindi la persona si mette in piedi in questa cabina, un trattamento da 8 minuti più 8 minuti, in cui tiene in mano un tubo ionizzante da contatto che gli serve per migliorare il suo stato di salute. Però come avviene questo? Con la ionizzazione da contatto vengono immessi degli elettroni liberi a causa di un campo di alta tensione. L'isolamento fa sì che non si disperdano e di conseguenza questi elettroni liberi si muovono internamente nel corpo, dove il corpo, se ha un'area infiammata, è pieno di ioni positivi che hanno perso elettroni nell'ultima orbita. Quindi qual è il vantaggio? Che gli elettroni liberi entrano direttamente in contatto con queste cellule che sono prive di elettroni nell'ultima orbita e vengono attratti come una calamita. Quindi in teoria, quando tu sei nel campo ionizzante in questa cabina, praticamente tutti questi ioni vengono introdotti all'interno dell'area infiammata, mentre le pareti laterali, quelle magnetiche, lavorano sul campo per apportare più ossigeno al corpo e per apportare riequilibrio biochimico del corpo, perché la cellula improvvisamente diventa stabile, quella infiammata, perché è priva di elettroni.

0: Nel campo dell'organizzazione abbiamo avuto anche delle ricerche che abbiamo fatto direttamente a Visoko, forse le avevamo parlato l'altra volta, nei tunnel Ravne, dove c'erano appunto delle camere che erano piene di ioni in forma naturale e quindi buttati fuori da un percorso, c'era un piccolo rigagnolo d'acqua dove 6.000 o più anni fa avevano messo delle persone che avevano costruito queste piastrelle in ceramica o queste sfere in ceramica che contenevano un'altra dose di quarzi che in forma naturale, quando l'acqua passava, emettevano ioni negativi. Quando abbiamo visto che la quantità di ioni negativi respiratori era maggiore di una decina di volte alla normalità e le persone andavano lì per sentirsi bene e ci rimanevano tutti i giorni, uscivano fuori, non avevano più acciacchi nonostante l'ambiente fosse umido e tutto il resto, di conseguenza abbiamo guardato in Italia, in Europa in particolare, che cosa ci fosse in commercio simile a quello, e non esiste. Esistono degli ionizzatori per respirare, quindi che ripuliscono l'aria, ma di una quantità 10 volte inferiore a quella che noi abbiamo valutato. Quindi abbiamo costruito, impegnandoci finanziariamente, perché non abbiamo aiuti dall'esterno, siamo persone che fanno con quello che troviamo e che abbiamo costruito un prodotto ionizzazione appunto respiratorio, il BioLife 7000, che è contenuto in un piccolo box in legno, il quale emette una quantità di ioni negativi sproporzionata per quello che servirebbe commercialmente. E i benefici li abbiamo nelle persone che hanno delle allergie sui pollini e quindi riescono a respirare bene perché hanno allergie sui pollini, o persone che hanno asma e di conseguenza riescono a dormire tranquilli la notte senza preoccuparsi dell'apnea notturna perché il naso si libera in qualche modo. Quindi ionizzazione da respiro, ionizzazione da contatto ed l'ultima parte, elettroionizzazione. Quindi al posto delle placche di elettrostimolazione abbiamo degli ioni che vengono immessi attraverso delle placche adesive su punti specifici del corpo, quindi su delle aree dolenti, che in un trattamento di 40 minuti viene ripristinato il riequilibrio biocellulare del corpo. Bene, sono disponibile a tante domande.
1: Ascolta, la camera ionica è quella che ho provato anch'io, giusto?
0: Sì,
1: e quella della temperatura, eccetera. Dopo c'avevi una specie di pistola,
0: esatto,
1: che guardavi la temperatura che era aumentata, è così.
0: Perfetto, hai ragione. Ho dato una spiegazione sommaria di tutte le cose che abbiamo fatto, ma non le evidenze che noi riportiamo. Quindi abbiamo una pistola termica, una camera termica, quella che misura la temperatura esterna, misuriamo la temperatura prima di fare il trattamento e la temperatura dopo il trattamento fatto. Di solito prendiamo la mano solo ed esclusivamente, perché riusciamo a vedere che nel caso delle donne aumenta la temperatura di 2,8 gradi circa e nell'uomo aumenta di 0,8, massimo 1,2 gradi. Cosa vuol dire questo? Che solitamente le donne hanno mani e punta dei piedi freddi e si scaldano perché viene migliorato il metabolismo, quindi è comprovato che in un trattamento di 8 minuti, massimo 16 minuti, il metabolismo migliora in quanto la temperatura esterna della mano aumenta di circa 2 gradi.
1: Quindi si parla a questo punto di benessere.
0: Esatto.
1: Perché è benessere questo. Quindi sia respiro che ioni negativi, hai detto. Ecco, e ripetiamo così perché è una cosa importante questa. Come influiscono quindi sulla nostra salute? Magari facciamo un riassunto.
0: Certo, allora nel caso degli ioni respiratori abbiamo dei benefici anche dal punto di vista dell'umore, perché fa rilasciare in forma naturale serotonina. In alcuni casi l'eccesso di ioni negativi aumenta la serotonina e non va bene, però per come siamo introdotti adesso, con tutte le informazioni negative che ci arrivano dai giornali, dagli ambienti esterni, un po' di serotonina naturale ci farebbe bene per stare bene. Dall'altro punto di vista, lo ione respiratorio ti evita le allergie e ti evita le parti inquinate, i microparticolati, quello che abbiamo quando respiriamo fuori per via delle macchine, per via dei pollini, per via dell'inquinamento che facciamo anche in cucina, dei gas. Ecco, in qualche modo questi ioni negativi fanno decadere, rendono l'atomo più pesante che cade e non lo respiriamo.

0: Ma banalmente sentivo prima, scusa se intervengo, sentivo, parlavi prima del freddo alle estremità delle donne, che è una cosa tipica, insomma, chi non ha una moglie con i piedi freddi
1: non può
0: esatto, no, beh, chi non ha, cioè chi ha una moglie sa benissimo che nelle notti d'inverno è proprio quel momento in cui ti gela. Allora, banalmente, Gidio, io conferma o smentisci, in pratica attiverebbe la microcircolazione anche, cioè tutto quello che è ai vertici, diciamo che è microcircolazione, per cui riprende la sua funzione, addirittura nelle donne aumenta di 2,8 gradi, hai detto, no?
1: Sì.
0: Qualcosa del genere.
1: Fino a 2 gradi, 2,2.
0: Da
1: 1,8 fino a 2,2, che non è poco.
0: No, però ha un beneficio su quello, no?
1: Istantaneo,
0: benissimo, per cui agisce anche sulla microcircolazione, ma penso anche in generale sulla circolazione.
1: Sì.
0: Ok, molto bene.
1: Ma perché lavora su tutto il corpo, e siccome l'aria è infiammata in quel punto lì, quando le mani sono fredde, è perché è lento lo scambio, come quando l'uomo dice faccio fatica a digerire dopo un pasto, no? Perché si è attivato tutto il sangue che è andato a finire allo stomaco e che tenta di digerire, no? Dal punto di vista delle donne invece la stanchezza arriva appunto nelle estremità, dove c'è lo scambio tra il sangue venoso e arterioso, cioè quello povero di ossigeno che deve scambiarlo e deve essere espulso sotto forma di anidride carbonica. Lo scambio avviene nella punta delle dita e nella punta dei piedi. Se questo scambio è lento, per forza di cose si raffreddano, perché il sangue continua ad accumularsi in quell'area. Di conseguenza, la ionizzazione da contatto serve proprio per questa parte qui. Quindi parliamo della cabina, dove la persona sta all'interno in una posizione comoda, diciamo.
0: Sarebbe bellissimo, io se facesse anche ricrescere i capelli nell'uomo, perché questa è una cosa. Allora, i piedi freddi, no, scuote la testa, Claudio, molto probabilmente. No, non è che non sto banalizzando, ma ti sto chiedendo se ci sono delle altre, o se stai studiando degli altri benefici, perché comprendo che comunque sono molto, molto olistici questi benefici, per cui hai la conoscenza di tutto il bene che fa, cioè nel particolare, o ancora stai perlustrando delle zone che ancora devi comprendere?
1: Posso risponderti e farò sorridere i nostri ascoltatori, perché è arrivata da me una persona completamente calva, ha fatto il trattamento, no? E al 16° minuto, quindi non subito perché aveva parecchie aree infiammate all'interno del corpo, però quando è arrivato al 10° minuto, no? È saltato fuori e ha detto: Gidio, cosa è successo? Mi sento come se avessi i capelli in alto. E si è toccato la testa dicendo: ma che cavolo, è come se avessi i capelli. Quindi, in qualche modo, non è che li fa ricrescere, perché il punto dove nell'uomo non cresce più i capelli, siamo diversi uomini e donne.
0: Sì, no, è l'unica, la rassegnazione, io so che è così. Comunque, scusa se ti ho interrotto, vai
1: esatto.
0: Pure.
1: Però ci sono dei buoni medici, noi abbiamo visto a Istanbul, che riescono a fare in una giornata il trapianto proprio cutaneo, perché il problema è l'ossigenazione microcapillare che si chiude, ecco perché non ricrescono i capelli nell'area dove cadono, e il follicolo.
0: Per cui prima di andare a fare il trapianto a Istanbul sarebbe meglio
1: passare da me a fare
0: questo volevi intendere, ho capito bene, no?
1: esatto, c'è un toglie che i benefici che fa questa macchina è estremamente valido.
2: Ah sì, io lo posso sottoscrivere, perché due volte l'ho già fatta quella macchina io, solo che per te i capelli, per me c'è un po' di pancia, invece dice che anche lì non cambia.
0: Ma potremmo fare cambio io e te, siamo complementari io e te, Claudio.
2: Io ti do un po' di pancia e
0: tu
2: mi dai
0: i capelli. E tu mi dai un po' di capelli, no? Stiamo scherzando, è meglio che ognuno si tenga al proprio, secondo me, non andiamo contro
2: la natura. Comunque, è così.
1: Però,
2: quindi,
1: sì.
2: No, di pure.
1: No, vorrei dire una cosa, vorrei evidenziare il fatto della serotonina, no? Perché negli ambienti depressivi in cui viviamo è più facile che scaturisca il cortisolo rabbioso nei confronti della depressione, piuttosto che un sorriso ben improntato. E con gli studi che abbiamo fatto, che non sono ricerche solo nostre, ma abbiamo fatto la raccolta delle ricerche di tutto il mondo, notano effettivamente un aumento di serotonina dopo un trattamento ionico respiratorio. Se noi lo facciamo per ionizzazione, avviene comunque.
0: Perché Egidio, adesso ti dico la mia versione di come la vedo io, cioè, sì, sono in un mondo un po' strano, io, il mio mondo, no? Io vedo che abbiamo questo cervello che abbiamo qua dentro la scatola cranica, è, diciamo, lo vedo come un tossico, è un tossico di dopamina, no? È sempre alla ricerca di dopamina. Allora, sì, secondo me l'unico metodo per riuscire a vincere questo tossichetto che è qui, che ha questa dipendenza da dopamina e cerca sempre la dopamina, per cui fa dei sali e scendi, o addirittura, non so, ti fa fare delle cose, ti fa buttare sugli zuccheri o qualsiasi altra dipendenza. Ecco, cosa bisogna fare? Bisogna riequilibrarlo, no? Per cui io penso che le tue macchine siano principalmente benefiche in quello, cioè non che va a aggiungere qualcosa, ma va a equilibrare qualcosa che fa sì che poi noi riusciamo a vincere questo maledetto cervello. Di pure, se puoi dirmi, guarda Bruno, non intervenire più, io mi taccio, però se ho dato qualche spunto per te, approfittane, anche smentendomi.
1: Per carità, Claudio, il sottotitolo del libro cosa dice? Riequilibrio biochimico del corpo.
2: Sì, sì.
1: Quindi sì, il fatto è che la malattia è una perdita dell'equilibrio e dopo diventa infiammazione e dopo bisogna intervenire con dei metodi più
0: per cui vieni dalla mia parte, sì, questo tossichetto, sì, sì, che ho detto poco fa, che è dipendente dalla dopamina, chiaramente è una delle principali cause di tutte le malattie che l'essere umano ha.
1: Sì, ma dobbiamo distinguere il fatto che il tossico è solo uno dei due, di quelli che abbiamo dentro la testa, perché c'è l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, di cui uno è legato all'emotività e l'altro è legato alle cose pratiche, quindi qualcosa di materiale. Quello che genera tossicità è quello emotivo. Paradossalmente è così. Se è contento e felice non c'è problema. Allora, nel caso dell'uomo è facile, ci sono solo due neuroni, parlano tra di loro, poi uno va da una parte, uno va dall'altra e non si vedono per un po'. Il problema invece è in quello femminile, che hanno migliaia di neuroni in più, fanno delle riunioni condominiali che non finiscono più, escono fuori con 18 soluzioni differenti per lo stesso problema. E questo sarebbe una cosa fantastica, perché di solito la donna è portata per sorridere, per essere di buon umore e per portare il buon umore, no? Però il problema è che quando viene colpita da una fase depressiva dovuta al disequilibrio dello scambio, diciamo, tra cortisolo e serotonina, a questo punto diventa o aggressiva o depressiva e quindi non vive più bene, non fa vivere più bene le persone che la circondano. Per questo una buona dose di ioni all'interno della casa potrebbe essere utile per evitare questo squilibrio. Sia negli uomini che nelle donne questa cosa di disequilibrio, soprattutto tra serotonina e cortisolo, si accentua con un'età un pochino più avanzata, sopra i 70.
0: Ok, praticamente non curiamo solo il sintomo, ma andiamo alla fonte di questi malesseri, di queste malattie, e ci metto le virgolette così fatte a mano, non si possono vedere in radio, ma si sentono probabilmente. Ok, vai, sì, pure Claudio, scusate se io vi porto sempre un pochino fuori con la mia ignoranza atavica, ho questa caratteristica, ma in radio serve, perché così do la possibilità a Egidio, ai nostri ospiti, di dire delle cose magari.
1: Noi veniamo qui apposta.
0: Ecco, benissimo, perfetto, grazie.

0: Ok, vai pure.
1: No, no, io avevo un ultimo appunto che voleva essere un po' un riassunto.
2: Certo.
1: Quindi campo elettrico e salute.
2: Sì.
1: Ecco, per chi non è proprio dentro alla parola campo elettrico, eccetera, abbiamo ancora poco tempo, ma è un po' due parole su questo, ecco, per chiudere un po' la conversazione.
2: Quando parliamo di campo elettrico, parliamo di salute o non salute. Se una batteria perde potenza in qualche modo e deve erogare 1,5 volte, quando arriva a 0,9 per un telecomando, per intenderci, tu premi e il telecomando non funziona più. Perché? Perché ha perso il suo equilibrio di campo elettrico. Ma la stessa cosa avviene per le nostre cellule, per cui noi ci sentiamo un pochino più svogliati, camminiamo meno se abbiamo una dolenzia al ginocchio. Questo perché il campo elettrico di ogni singola cellula si è andato accumulando, e questo accade nell'età, fino ad arrivare a un punto visibile in cui noi facciamo fatica a camminare o ci fa male il ginocchio se camminiamo. Quindi questo campo elettrico è stato destabilizzato. Per questo, attraverso un campo ionico, attraverso un campo elettromagnetico, che agiscono all'interno del corpo in modo chimico, cioè apportano ossigeno, aumentano il potenziale elettrico della cellula, ma non caricandola come una batteria, perché non siamo batteria, però riportando equilibrio tra una disfunzione cellulare e l'altra.
0: Allora ti posso fare una domanda che sembrerebbe non c'entrare niente, buttata lì, ma te la faccio perché così mi risponderai e avrò modo di capire qualcosa. Faccio bene o no a spegnere il wifi alla notte o comunque quando non lo utilizzo a casa?
2: È una porta aperta, è chiaro, sì. Fai bene.
0: Ma perché faccio bene? Perché? Perché? Dimmi perché, perché sennò rimane una cosa così buttata lì, invece vorrei proprio in tre parole, non ti voglio.
2: Per carità, noi abbiamo parlato di inquinamento respiratorio, ma c'è anche un altro, l'inquinamento luminoso per gli astronomi che lo conoscono benissimo, ma c'è anche un altro inquinamento che è quello elettromagnetico. Quindi non è solo spegnere il wifi, ma anche disattivare le funzioni del telefono, con un suggerimento della modalità aerea. Però in realtà, se qualcuno lo fa e ha degli strumenti per misurarlo, anche se tu lo metti in modalità aerea, il telefono è attivo comunque, perché rimane collegato con la cellula.
0: Io infatti lo tengo lontano, spengo il wifi e tengo il telefono in un'altra stanza rispetto
2: Benissimo.
0: A quella che dormo, e
2: esatto.
0: In cui dormo, per cui dovrebbe essere il top così.
2: Così è il top.
0: Però nonostante questo non mi sento tanto. No, sto scherzando, mi sento benissimo. Scusa, va bene, andiamo avanti. Claudio, tocca a te.
1: Sì, no, io sono in chiusura, io il cellulare lo spengo proprio, così evito.
2: Sì.
1: Esidio lo sa che delle volte mi chiama, io lo spengo e quindi...
0: Sì, ma anche di giorno tu lo spegni,
1: sì,
0: sovente, ma fai bene,
1: a volte.
0: Hai tutto il mio rispetto, ti farei un applauso.
1: A volte.
0: Okay.
1: Comunque, io intanto ringrazio Esidio per essere stato con noi, comunque vi preannuncio che avremo un'altra puntata dove un po' chiuderemo un po' tutto il discorso. E ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente alle inedite edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Book on Air, autore in radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. La trasmissione si può ascoltare la domenica sera alle 21 e il venerdì successivo sempre alle ore 21. Bene.
0: Molto bene, io ti ringrazio Egidio, perdonami le mie domandacce, ma anche la prossima puntata quando saremo assieme studierò delle domande proprio sul genere.
2: Sul tema.
0: Bene, io ringrazio Claudio, ringrazio Egidio, ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori e ne approfitto per, prima di tutto, rimanete sintonizzati sui programmi di MRC, perché come potete ben capire è bene rimanere sintonizzati su MRC, perché programmi così non ce ne sono altrove. E poi vi posso dire anche un consiglio proprio di cuore, penso da parte di tutti gli astanti, di comprare libri e leggere libri e magari sostituirli alla televisione, che potrebbe essere un'ottima soluzione. Con questo vi auguro una buona serata, vi rimando alla prossima puntata di Autori in Radio e niente, buonasera, arrivederci.
2: Arrivederci a tutti.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Aceștia inflațiune, lași valutațiune, la bolță ce la ochi gela. Eu nu-mi tengă compendie, că chibe stipendie, eu n-am văzut să-mi iau papa. Aggiungetemi a figli innocenți, vom marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente,

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: È l'una e due minuti.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. I'm a

Molti ricordi lascerò per la mia strada, ma è questo, ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte mi...